0: en Canarias.
1: Es la hora 1:30 minutos.
2: Es 1:30 minutos.
3: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
4: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
5: Ma io volevo andare al mare sabato.
3: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
5: Se non mi ci porti.
4: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
5: Beh, allora.
3: Ferma lì, non spoilerare, eh.
5: Ma io non posso mai dire niente.
4: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
6: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.

0: Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Calima, rebobinas el tiempo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:32 minutos.
2: Sono le 2:32 minuti.
3: Radio Calima.
4: Calima Noticias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.

eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Cuando siamo soli sei magnífica.
1: En Canarias.
2: Es la hora 4:03.
3: Sono le 4:03.

0: Motivi bianchi e rossi.
1: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
2: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1982, con Yazoo, Don't Go.

0: prima.
1: Senti solo in mezzo alla gente, osservi tutto ma non tocchi niente. Ti senti strano e poco importante, quasi fossi

0: Lima.
1: Avevo

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1961 con Otis Redding de Dock of the Bay.

0: Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio Cali.
3: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Oggi le comunicazioni della Premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ADG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Tensione sul taglio dell'IRPEF e il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. Calcio: Inter e Napoli KO ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, a più tardi.

0: offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze.

0: Oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e alla Spalmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio!

Radio Calima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Calima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.

0: dici come dicono quelli bravi. Ben ritrovati al Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale, e tu sei una brava.
0: Sì,
1: e quindi l'hai detto
0: 14.
1: Qua. Nel mondo dell'addizione, amici e soprattutto amiche del comedy, dovete sapere che ci sono alcune parole che, ad esempio, pesca, la differenza, oppure sogno, sonno, ho sonno, ci vado dopo, e queste sono facili.
0: Giorgio
1: e Stefano, ma quella che a me mette più difficoltà è dire sono le 14:30, tutto chiuso.
0: Sì.
1: Per un romano sono le 14:30, invece sono le 14:30.
0: Bene, amici, questa non è però una lezione.
1: Questa è una cosa mia. Sì, perché mi sono appena svegliato. Noi non diciamo che ora è.
0: No.
1: Però io mi sono appena svegliato. Non fa niente.
0: Penso che lo vedono che ora è. Comunque, a prescindere da tutto, visto che abbiamo fatto un po' i saccenti, torniamo ad essere ignoranti tra poco con la nostra Peppia, l'ignoranza artificiale. Sì. Cosa hai chiesto a Peppia?
1: Vuoi saperlo subito?
0: Sì.
1: Allora, io sono andato da Peppia e le ho chiesto: Peppia, perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice?
0: Io l'ho scoperto
1: e
0: perché.
1: Vediamo se corrisponde alla teoria di Peppia.
0: Poi torna il genio della settimana. E...
1: Ladro? Io chiedo
0: allora,
1: sempre.
0: Io non ce la faccio più, ti dico la verità. Nelle mie ricerche ho chiesto al motore di ricerca di smetterla di propormi ladri, delinquenti,
1: è giusto.
0: Eccetera. E... Però andiamo in Texas quest'oggi. Poi
1: sempre in America, ladri in America. I ladri americani sono geni.
0: I geni sono tutti in America, poi... concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Cos'è l'amore secondo i bambini?

0: IA, la nostra IA, la nostra ignoranza artificiale, a differenza delle intelligenze che fanno tanto le saccenti. E andiamo a scoprire che cos'è per Peppia, cioè per quale motivo.
1: Sì. Io ho chiesto a Peppia,
0: perdiamo,
1: ho detto, Peppia, sai, Peppia le si accende.
0: Certo.
1: Perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice? E lei ha esordito così: ciao umani, giustamente. Oggi rispondo a una delle domande più importanti della storia. Perché perdiamo sempre un calzino in lavatrice? Finalmente la scienza ha una risposta.
0: Oh.
1: Io. Ha una risposta. Io.
0: Vabbè, lei è scienza. Tecnologia e scienza insieme.
1: È tutto. E ignoranza. E artificialità anche. La teoria sua è questa. Prima di tutto chiariamo una cosa. I calzini non si perdono. Scappano. È diverso.
0: Ah.
1: Capito? Secondo... Poi c'è la spiegazione scientifica, ovviamente. Beh. Secondo me i calzini vivono male. Passano tutta la vita dentro le scarpe, al buio, schiacciati, annusando piedi. A un certo punto si stancano e fuggono.
0: Annusando piedi. Ma tu sei sicuro che vuoi continuare tutta la dicitura con
1: no,
0: questo tono?
1: No, infatti ho cambiato voce.
0: Ah, okay.
1: E dove vanno? La gente dice sono finiti nella lavatrice. No, la lavatrice è solo la stazione. Il vero obiettivo è la libertà. Esiste infatti una città segreta chiamata Calzinopoli. Popolazione solo calzini spaiati. Tu metti due calzini, la lavatrice restituisce un calzino. Perché? Perché l'altro ha compilato i documenti e ha cambiato vita. Vabbè, le prove, ci sono le prove. Vi siete mai chiesti perché?
0: I calzini
1: no?
0: Clandestini,
1: eh? Certo, che fuggono, tipo, sai, le immagini di quelli che cambiano paese, passano dalla frontiera in maniera nascosta quasi, no? Ma voi vi siete mai chiesti perché non sparisce mai una maglietta? Perché una maglietta non passa 10 ore al giorno attaccata a un piede, il calzino sì, quindi il calzino ha le sue motivazioni. Ogni tanto però un calzino ritorna, attenzione. Dopo mesi, dietro un mobile, sotto il letto, dentro una federa, non si era perso, era tornato per salutare,
0: certo,
1: un po' di nostalgia,
0: certo,
1: di casa.
0: Certo.
1: E quindi la risposta a questa domanda, la domanda che abbiamo fatto a Peppi, è molto semplice. I calzini non si perdono, si licenziano e onestamente dopo quello che li facciamo passare io li capisco.

0: Abbiamo chiesto a Peppia, la nostra ignoranza artificiale, perché spariscono i calzini. Lei giustamente ci ha detto che non spariscono, scappano.
1: Scappano. Vanno a Calzinopoli.
0: Eh sì.
1: Che è questa città dove ci sono solo calzini
0: perché
1: sbagliati.
0: Perché sono stufi appunto di stare con i piedi puzzolenti.
1: Di annusare i piedi. Se ci pensi, il calzino annusa i piedi, sta nella scarpa.
0: Non fa una piega.
1: Non fa una piede.
0: Tra l'altro stavo pensando, tu lo sai che esiste la giornata dei calzini spaiati?
1: Come no? Non mi ricordo quando è, ma io la celebro perché uno dei miei primi gruppi, anzi forse il mio primo gruppo di improvvisazione teatrale si chiama
0: i calzini spaiati.
1: Gli spaiati. Cioè perché eravamo tutti diversi.
0: Ma a parte questa cosa bellissima che già mi avevi raccontato, molto bella, sì. Complimenti per l'idea. Ti sei mai chiesto chi l'ha istituita questa giornata?
1: Assolutamente
0: proprio
1: no.
0: Proprio i calzini spaiati.
1: Ah, da Calzinopoli.
0: Certo, perché giustamente avevano bisogno di una giornata da celebrare. Ma cazzate a parte, andiamo ai messaggi dei nostri amici del comedy.
1: Andiamo prima da Federica. Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Scrive: dopo aver sentito Peppia, ho guardato il mio cassetto e ho contato 14 calzini spaiati.
0: E là.
1: A questo punto credo davvero che esista Calzinopoli e che nessuno voglia più tornare.
0: Ma chi l'ha detto poi che dobbiamo metterli uguali, in effetti?
1: Beh, ad esempio, nella giornata dei calzini spaiati.
0: Lì è facile.
1: Ti dovresti mettere due calzini spaiati.
0: Ma lì
1: diversi.
0: È facile, invece, tutti i giorni dovremmo metterli spaiati. Anche
1: l'idea delle scarpe. Tu compri, ad esempio, una cosa che io faccio: compro, mi piace un paio di scarpe.
0: Magari lo stesso modello.
1: Stesso modello, ma colori diversi.
0: Le metti diverse?
1: Sì, io l'ho fatto a volte. Sì.
0: Figo,
1: è carino,
0: figo.
1: Sì. Poi andiamo da Marco.
0: Ciao Marco.
1: Che scrive: ieri la lavatrice mi ha restituito un solo calzino. Quando ho sentito Peppi ho pensato: ok, questo ha cambiato vita, spero almeno che sia felice dove si trova. Guarda Marco, ti rassicuriamo, Peppi
0: Calzinopoli
1: mi ha fatto...
0: è bella.
1: Sì, mi ha mandato delle foto poi Peppi di Calzinopoli. Non ve le posso far vedere, però vi posso giurare che è molto bella Calzinopoli,
0: sì.
1: Piena di calzini.
0: Ci sta. Potremmo fare una gita fuori porta e fuori piede.
1: Bella.
0: Tra l'altro no.
1: Oggi Zelig. Pam.
0: Tra l'altro ho visto dei video sul web, sì. Poi non so se sono
1: sai di Calzinopoli?
0: Quelle... No, sai quelle cose che non sai mai se sono fake?
1: Ah
0: se...
1: certo,
0: però
1: ormai
0: che
1: poi
0: ti mettono la curiosità. Ho visto che a quanto pare spesso i calzini, ma secondo me è una cavolata, finiscono nel filtro della lavatrice, ecco
1: sì.
0: Dove vanno.
1: Sì, perché è l'unico indumento, se ci pensi, che può infilarsi.
0: Ma perché la lavatrice c'ha il filtro che smetti.
1: Ah boh, non lo so, io già che so usare la lavatrice è qualcosa,
0: già
1: spingendo
0: che...
1: il programma giusto.
0: Sai cos'è la lavatrice?
1: È quella con lo blu, no?
0: Sì, quella che gira.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Solo las 7:30 minuti. Radio
3: Cali. Buongiorno dalla redazione. Come da programma, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato un'ora e mezza, si è concluso positivamente senza complicanze, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati da sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a. Riduzione degli importi delle multe, stop all'obbligo di portare in auto i documenti cartacei e casco per le bici dei rider. Sono alcune delle misure contenute nel nuovo codice della strada approvato in Consiglio dei Ministri. Dal Consiglio via libera anche al DDL Autonomie, al documento programmatico di bilancio. Novità sul caso di Liliana Resinovic, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio nei boschi dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Alcune tracce di DNA appartenente a un uomo ignoto sono state trovate sui jeans della donna. Si tratta dell'esito di uno dei quesiti posti dal GIP di Trieste ai periti, che saranno discussi nell'udienza del 30 ottobre. Il calcio, notte fonda per le italiane impegnate ieri sera in Champions League. L'Inter cade a San Siro 4-3 contro il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tresoldi, autore di una tripletta. Sconfitto anche il Napoli dagli spagnoli del Villarreal per 3-1. Oggi tocca a Como e Roma. È tutto, più tardi. Radio.

0: amici del Comedy Radio Show, voliamo in Texas per il genio della settimana.
1: Sai, il Texas ti ispira un po' i cowboy.
0: Sì. Piena epoca di riunioni, lezioni, appuntamenti su Zoom, è successo qualcosa che, insomma, bisogna stare attenti alle telecamere. Attenzione.
2: La famosa pizza dell'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
3: Ha aperto l'alternativa 2.
2: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
3: Ma orari e prenotazioni?
2: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
4: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
5: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
6: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
7: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
8: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
9: En el restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín disfrutarás del mejor pescado fresco de la zona de Mogán. Además de nuestras especialidades, pulpitos fritos, gofio escaldado, salpicón de pescado y mariscos y los domingos paella. Además disponemos de aparcamientos y fácil acceso desde la autopista. Dirige Manolo El Picao. Restaurante Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Sin duda, el pescado más fresco de la zona de Mogán.
10: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.

0: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
1: Certo, a Vesindario, in Calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
2: Nannina Gastronomia Italiana, 928 057203, anche WhatsApp.
3: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas. Un crecimiento anual de más del 14%. Y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta.

0: Perdonami, tu fai solo l'amore.
1: È giunto il momento di parlarvi del genio della settimana, cari amici. Andiamo in Texas, questa volta non è un ladro, ma è qualcuno che ha avuto a che fare con una riunione Zoom, no? Quelle che si fanno oggi, riunioni
2: che si facevano soprattutto
1: dal vivo
2: durante
1: una volta.
2: Il Covid, no, prima del Covid dal vivo, poi è nato Zoom.
1: Zoom.
2: E adesso c'è un po' un ibrido,
1: tante,
2: chi le fa dal vivo, chi le fa online.
1: Un sacco di piattaforme per così
2: dire cose che inutili.
1: Romperci le scatole,
2: esatto,
1: anche
2: bravo.
1: Online.
2: Esatto.
1: Bene. E quindi, siccome siamo in piena epoca di riunioni, sì, lezioni, appuntamenti su Zoom, cosa è successo? Qualche tempo fa, il 9 febbraio, l'avvocato Rod Ponton, il famosissimo Ponton, si è collegato a un'udienza online, sì, davanti al giudice Ferguson. Allora, tra l'altro, io non sapevo che si potessero fare le udienze online.
2: Non lo sapevo nemmeno io, forse in America.
1: Vabbè, comunque, tutto normale, tranne un piccolo dettaglio. A un certo punto, questo avvocato, al posto, sì, della faccia, sullo schermo gli è comparso un gattino bianco. Cioè,
2: ecco,
1: lui è diventato,
2: sì,
1: un gatto con,
2: okay,
1: due occhi,
2: sì,
1: enormi,
2: sì,
1: sì, preoccupati,
2: sì.
1: E quindi non si sa come si è attivato questo filtro,
2: sì,
1: sul computer che lui stava utilizzando. Lui senza che se ne accorgesse ha fatto tutta, ma non so se si chiama la ringa, insomma, quello che doveva dire, l'ha detto con la faccia da gatto.
2: Madonna,
1: ok,
2: mia.
1: Il giudice ha cercato in qualche modo, insomma, di con una calma apparente,
2: sì,
1: di avvisarlo, cioè dicendogli anche: guardi, mi sa che lei ha un filtro attivato, eccetera eccetera. L'avvocato cos'è? Perché ha fatto ridere questa cosa, è diventata virale sul web, perché l'avvocato ha provato a toglierlo ma non riusciva, l'udienza però era importante da portare a termine, e quindi
2: magari un killer,
1: no,
2: difendere un assassino, una roba,
1: ha continuato, sì, a esporre, insomma, la sua tesi,
2: certo,
1: con la faccia da gatto. E
2: pensa alle risate si saranno fatte.
1: E a un certo punto lui ha detto: no, sono io, sono vivo, sono qua in diretta, non sono un gatto. Il giudice giusto gli ha risposto: bello, vedo, insomma,
2: certo,
1: un gatto che parla non mi sembra proprio fattibile. Comunque la parte più bella è che Ponton, non riuscendo a togliere appunto questo filtro, ha comunicato al giudice di essere comunque pronto a procedere con l'udienza.
2: Certo. Anche da gatto
1: non riesco a tornare umano, ma possiamo andare avanti. Vabbè,
2: che storia,
1: fortunatamente,
2: ragazzi,
1: poi dopo un po' sono riusciti a disattivare,
2: sì,
1: questo filtro, ma il video è stato pubblicato online, è diventato,
2: ma lo devo vedere,
1: immediatamente
2: lo vado a cercare
1: virale
2: subito
1: in tutto il mondo. E niente, l'avvocato ha detto, ha fatto la figuraccia più grande della sua vita, però l'ha presa con ironia, e quella frase è entrata nella storia: non sono un gatto. Cioè, lo hanno preso in giro perché lui ha detto: non sono un gatto. Ma va,
2: dai, ma non l'avrei mai detto.
3: Radio Calima.

0: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'Uomo Mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard, nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio, nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo, nel 1961, il cantante Alessandro Safina, nel 1968, e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima Notizias.
2: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Kalima.
1: Kalima, rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1993 con María Carey, Without You.

0: consiglio della settimana all'avvocato Ponton dal Texas, che si connette su Zoom per un'udienza con un filtro da gatto impostato sulla faccia, ovviamente per sbaglio, non riuscendo a toglierlo ha detto a tutti: non sono un gatto, ma va, ma dai, che genio. Comunque il genio questa volta c'è del genio in quest'uomo.
1: Beh, sì.
0: Non siamo ironici, nel senso che vabbè, un errore può capitare a tutti, però la cosa che è diventata
1: vera, sì, la genialità
0: vera...
1: è quella del confermare, del dire al giudice: comunque non sono un gatto, sono umano.
0: E tra l'altro, però, da apprezzare, lui ha continuato comunque a esporre la sua tesi, insomma, quello che doveva fare l'ha fatto.
1: Ah, ricordiamo una cosa, che se volete, prendo questa iniziativa, se volete votare o volete lasciarci adesso Ale, se poteste vedere faccia di Alessandra, il mio, se volete votare, no, perché abbiamo detto l'altra volta
0: è aperto il televoto,
1: stop al televoto, perché vogliamo fare verso fine anno una classifica dei geni più geni.
0: Ah, è vero,
1: tipo una sorta di podio, la top 5.
0: Non capivo dove tu volessi
1: ma
0: arrivare,
1: mi devi, ma no, avevo appena iniziato.
0: Bene, andiamo ai messaggi, che è meglio.
1: Che forse è meglio.
0: Sì, allora abbiamo Federica che dice: la cosa più bella è che fosse disposto a continuare l'udienza da gatto pur di non perdere altro tempo. Vero, Fede?
1: Ah, che poi, grazie Fede, mi hai fatto venire in mente una cosa: l'avrà vinta la causa o no?
0: Non lo so, mi devo informare meglio. Voglio anche trovare il video in realtà, perché non l'ho visto. Marco dice: il giudice che risponde "lo vedo" merita almeno metà del premio. Sì, perché lui ha detto "non sono un gatto, lo vedo". Mi sono immaginata poi questa faccia da gatto con la tunica.
1: Cerco il video.
0: Sì, classica, sì, d'avvocato, no? Alessia invece conclude, cioè concludiamo noi con Alessia, che dice: io dopo non sono un gatto, avrei spento il computer e cambiato professione. vabbè, dai.
1: Sì, in effetti.
0: Allora, vabbè, adesso nel fuori onda cerchiamo il video e vi faremo sapere.
1: Sto cercando il video.
0: Yes.
2: Radio Kalima. Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Kaspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum. Im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Kaspar. Il caffè buono a Gran Canaria c'è. Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar. Macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria. La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo. Todos los jueves y sábados, asador grill La Cabañita Park. Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
3: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale, la prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
4: Yere Matichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, welcomes you to Bandera in Meloneras. Authentic Spanish home cooking, tapas, and drinks with a live DJ every night. Right next door, Mesa Luna Restaurant, Pizzeria, and Trattoria, with a spacious and comfortable terrace ideal for any celebration. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, right on Las Burras Beach. Now also offering a daily set menu with top quality homemade dishes. Three venues to enjoy great food for every occasion. We look forward to seeing you.
5: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità. Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: momento del genio della settimana. Concludiamo questa parentesi.
1: Beh, il video
0: ci
1: è
0: vuole.
1: Pazzesco.
0: Allora, questo
1: guardatelo.
0: Avvocato che durante un'udienza online gli si attiva il filtro da gatto.
1: Poi
0: fa molto ridere.
1: Poi io pensavo che avesse un filtro della serie che si vede la stanza.
0: Sì.
1: Ed è un filtro applicato solo al viso. No, lui diventa proprio un gatto
0: un
1: con
0: gatto
1: lo sfondo bianco.
0: E parla con. No, sì, fa
1: no,
0: molto
1: dovete
0: ridere.
1: Vederlo.
0: Perché il gatto è molto realistico. Sì, tra l'altro, poi nella registrazione, cioè nel video c'è scritto vietato registrare.
1: Ah, tra l'altro è bellissimo. Sì, in alto a sinistra, in uno dei riquadri, c'è scritto. Riprendere questa riunione è proibito,
0: illegale.
1: È illegale. Può comportare multe a partire da tutto. Vai su YouTube e lo trovi.
0: E qualcuno l'ha registrato. Sì. Basta scrivere avvocato Thompson. No.
1: Rod Ponton, cat lawyer.
0: Rod
1: Ponton. Cat lawyer. Se scrivi queste quattro parole ti esce il video.
0: Fa molto ridere. Bene, allora possiamo proseguire. Tra poco, dopo il genio della settimana, hashtag flop and roll, il meglio del peggio del mondo del web. Che cos'è l'amore secondo i bambini?

0: Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio Cali.
3: Un giorno dalla redazione, almeno 6 persone sono morte nella notte in Ucraina a seguito di nuovi attacchi russi. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhzhia. Pesanti le interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. L'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Parole quelle della Premier che tendono dunque la mano agli Stati Uniti dopo le passate tensioni tra la stessa Meloni e il presidente Trump. Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, un adenocarcinoma polmonare scoperto durante un check-up di routine. L'intervento, durato 1 ora e mezza, si è concluso positivamente, annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Da oggi nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche 2 tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. Calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli di ieri contro Brugge e Villarreal, saranno Roma e Como questa sera a provare a risollevare il calcio italiano in Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per far coppia con Dybala sulla tre quarti. Il Como sarà di scena a Rotterdam contro il Feyenoord. È tutto, a più tardi.
4: Radio Calima.
5: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
6: L'oroscopo di Maya.
7: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
6: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las Américas 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calina.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: secondo i bambini.
1: Vediamo un po'.
0: Come sempre, risposte molto
1: genuine. Esatto. Spontanee.
0: Sì, nel frattempo cerco gli appunti. Tu, se vuoi raccontare una barzelletta.
1: Allora, io posso dirti cos'è per me l'amore.
0: Oh,
1: no,
0: sentiamo.
1: Meglio di no. Meglio, andiamo avanti, che è meglio che non sono più un bambino, purtroppo.
0: Ma io
1: quindi...
0: non li trovo gli appunti, quindi ti tocca inventare qualcosa.
1: No, mi è venuta in mente adesso una frase su Jim Morrison, ma una frase no, su una frase di Jim Morrison,
0: sì, sì,
1: ex frontman, purtroppo scomparso troppo presto, dei The Doors, che aveva detto una cosa. Sì, adesso la cerco. Mentre,
0: okay, perché beh,
1: la cerco nella pausa.
0: Ho
1: visto, però, hai visto. Questo mio non dire niente ti ha fatto fare gli appunti.
0: Soprattutto i The Doors e non, sì, i Doors oppure
1: i The Queen.
0: Esatto. Allora, che cos'è l'amore secondo i bambini? Iniziamo con: è quando qualcuno ti tratta bene gratis. Questo bambino ha già
1: sottolineato
0: capito
1: gratis,
0: tutto. Esatto. E che cos'è l'amore secondo i bambini? È mamma e papà insieme e con Rudy, il nostro cane.
1: Giusto, Rudy.
0: Giusto. È l'ingrediente segreto delle cose buone. E vabbè, ma
1: amore,
0: poetico.
1: Ma quanti, c'è scritto quanti anni hanno?
0: No, non c'è scritto. È non spingere o dire bugie.
1: Caro amichetto, cara amichetta, non spinge.
0: È stare a casa quando in giro c'è tanta gente.
1: Vero anche questo.
0: È quando prendo un brutto voto e tu, mamma, mi fai il tiramisù nella teglia grande.
1: Amore.
0: E l'amore può essere tutto. Grande risposta.
1: Vero,
0: questa.
1: Vero.
0: L'amore è una fregatura. Il lettone lo voglio tutto per me.
1: E questo, anche lui o lei ha già capito come,
0: sì,
1: funzionerà.
0: Probabilmente
1: poi,
0: perché, sì, la mamma gli avrà detto: sì, mamma e papà si amano, devono dormire insieme.
1: Certo.
0: Poveri, poveri bimbi. È una cosa speciale e non sempre va come vuoi, ma ha il suo perché. Ah, hai capito?
1: Quanta saggezza.
0: Poi l'amore è una cosa speciale. Anche qua e succede quando si rimescola forte il cuore e io ti voglio abbracciare.
1: Wow, dai, ma che pensieri profondi.
0: Poi è
1: qua,
0: tipo una catena che non si spezza mai anche se ci fa arrabbiare.
1: Amore,
0: l'amore profuma di cioccolato.
1: Anche,
0: vero,
1: anche
0: bello. L'amore è quando mi abbracci e non ho più paura. L'amore è quando faccio una cosa e tu ridi, allora la rifaccio così ridi ancora.
1: Madonna, ma che è bellissimo. Sì, mandami, sì, girami il link.
0: Te li mando tutti. L'amore è, boh, non lo so neanch'io, è dare un bacino.
1: Ah, così, vabbè, ci sta.
0: L'amore è il caldo che sento quando abbraccio mia sorella. L'amore è quando mangi qualcosa che ti piace e ne dai un pezzetto a qualcuno. Quella,
1: oddio,
0: è una grande forma di amore.
1: Che grande amore, tu che dai, sì, il pezzettino.
0: L'ultimo soprattutto. L'amore è sorridere. L'amore è quando qualcuno dice: ciao, come sei bella.
1: Sì.
0: L'amore è... no, aspetta, qui abbiamo: io, sua mamma, l'ho chiesto a mia figlia e mi ha risposto babbo.
1: Sì.
0: Cos'è l'amore?
1: Certo,
0: babbo.
1: Certo.
0: E l'amore sei tu, mamma. Qui abbiamo...
1: Certo, entrambi, è giusto.
0: Poi, ho chiesto a mio figlio, e qua concludiamo, che cos'è l'amore? Non ha risposto e mi ha dato un bacio.
1: Amore, ma che bello, posso dire, già abbiamo...

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Al ristorante Las Cumbres Maison del Cordero, dal 1982, offriamo il meglio della cucina tipica spagnola. Disponiamo di una cantina climatizzata con i migliori vini. Tra i nostri piatti, l'agnello è il protagonista assoluto. Costolette, agnello arrosto. Un ristorante di grande tradizione, dove troverete anche ottimo jamón pata negra e deliziosi salumi andalusi. Siamo aperti dal lunedì al sabato, dall'1 alle 4 del pomeriggio e dalle 7 a mezzanotte. Ristorante Las Cumbres Maison del Cordero. Siamo in Avenida de Tirajana 11. A Playa del Inglés.
2: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Il ristorante El Ciervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Ciervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in Calle Teruel numero 24. Ristorante El Ciervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
5: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
6: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
7: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
8: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
7: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
8: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.
9: Radio Calima. Eravamo giovani.

0: questo momento romantico ci siamo emozionati, non so perché continuo a ridere come una stupida.
1: Perché amore è anche sorridere, è sorridere alla vita. Tiè,
0: allora,
1: vai.
0: L'amore, adesso ve lo dico io, non sono una bambina, però la bambina che in me dice che l'amore, come ha detto un bambino, è fare qualcosa che ti fa ridere, rifarla perché così ridi ancora. L'amore è salutarvi oggi, ma tornare domani per cercare di strapparvi un sorriso, che assist.
1: Bello.
0: Insieme al nostro Alessandro Bisogni.
1: E insieme alla nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. Radio Calima.

0: Bentrovati, buon mercoledì 14 ottobre con il GR delle buone notizie. Le tartarughe marine che vengono recuperate dopo incidenti, catture accidentali o ferite possono spesso tornare in libertà grazie ai centri specializzati. È proprio quello che è successo a Ischia con tre caretta curate al Turtle Point di Portici. Questi centri non si limitano a curare gli animali, seguono un vero percorso di riabilitazione, verificando che possano tornare a nutrirsi e muoversi autonomamente prima della liberazione. A Milano è stata inaugurata la mostra Seveso 2076, dedicata ai 50 anni dell'incidente dell'ICMESA. La parte più interessante è che l'esposizione non si limita a ricordare una tragedia del passato, ma racconta come quell'evento abbia contribuito a cambiare le regole sulla sicurezza industriale in Europa. Da quella vicenda è nata infatti la cosiddetta direttiva Seveso, che ha imposto agli Stati europei una maggiore attenzione agli impianti industriali a rischio. A Grottammare, nelle Marche, un istituto superiore ha vinto il primo premio di un concorso nazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Gli studenti hanno realizzato un disegno nel quale l'ombra di un ragazzo è composta da norme, procedure e dispositivi di sicurezza. Il progetto è stato scelto tra quelli presentati da 110 istituti italiani. È una buona notizia perché significa che la prevenzione può essere insegnata ai ragazzi non soltanto attraverso regole e lezioni, ma anche attraverso creatività e linguaggi capaci di lasciare un segno. A Città del Messico verrà presentata The Sound of Light, una performance italiana che mette insieme luce, suono, tecnologie e materiali recuperati dal mare. Gli artisti utilizzano anche plastica, metalli, vetri e altri frammenti restituiti dal mare, trasformandoli in strumenti sonori. L'opera diventa così anche una riflessione sull'ambiente. Ciò che normalmente consideriamo un rifiuto può essere trasformato in qualcosa capace di creare emozione e cultura. È tutto, il GR delle buone notizie. Notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
2: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1982 con Village People, Fico Clock in the

0: discussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
1: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
2: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
3: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
4: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
5: Hai un languorino, cara?
4: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
5: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
4: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
8: Radio Kalima. In Radio Kalima suona Taylor Swift, Patient Zero.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
2: Solo le 9:30 minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia, ha detto Meloni, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Dopo l'intervento della Premier sono previste circa 3 ore tra la discussione generale, le dichiarazioni di voto e il voto finale delle risoluzioni presentate. Non si ferma il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori. Lo sport: Jasmine Paolini vince al secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Nicola Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Sonai Kartal. È tutto, a più tardi.

0: Buongiorno da Marcello Salis. La situazione economica nelle isole vede una nuova impennata dei prezzi, con l'indice dei prezzi al consumo in Canaria che sale al 4,4% su base interannuale nel mese di settembre, registrando il livello più alto da febbraio del 2023 a causa del rincaro dei carburanti. Sul fronte della politica di Lanzarote scoppia un caso istituzionale, dopo che il Partito Popolare ha sollevato dall'incarico il consigliere dei centri turistici, in seguito alla scia di polemiche per l'ottenimento di un posto fisso da lavapiatti da parte del figlio all'interno della medesima azienda pubblica. Spostandoci a Fuerteventura, le autorità locali hanno attivato ufficialmente la nuova campagna stagionale per il salvataggio e il recupero della Pardela Cenicenta, invitando i cittadini a collaborare in caso di ritrovamento di esemplari in difficoltà. Per quanto riguarda la viabilità e i trasporti interni, l'assessorato alle infrastrutture comunica che la strada di El Rejo, situata nell'isola di La Gomera, rimarrà completamente chiusa al transito veicolare per consentire lo svolgimento di urgenti lavori di manutenzione. Infine, la politica regionale e la ricostruzione post-vulcanica vedono una svolta importante per l'isola di La Palma, dopo che l'assessore Matilde Assian ha confermato ufficialmente che il governo delle Canarie si farà carico dei 100 milioni di euro stanziati per l'isola che avrebbero dovuto essere inizialmente versati dallo Stato centrale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi. Radio
1: Calima. Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia.

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, e apriamo insieme questo mercoledì 14 di ottobre. Ciao a tutti, ben ritrovati cari amici, sono Francesca Romana Macri, noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi perché parliamo in lungo e largo d'Italia, siamo il programma dedicato al nostro meraviglioso paese. Tra pochissimo partiremo con le date che hanno segnato il nostro 14 di ottobre assieme a Letizia, e poi parliamo di castagne, perché le castagne negli Appennini si facevano con una metodologia veramente molto particolare. Parleremo di metati. E poi rimaniamo sempre un po' a tema tavola, perché il pane toscano ha una sua specificità che forse lo rende unico in tutta Italia. E poi anche compleanni, date, insomma tutto ciò che ha caratterizzato nella storia d'Italia questo 14 di ottobre. Siamo pronti a partire qui a Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un classico italiano del 1986 con Mango. Lei verrà.
4: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà.

0: È il suono del mercoledì insieme, siamo noi quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, cari amici. Io sono contenta, anzi contentissima, che sia tornata con noi la nostra Leti. Ciao Leti!
1: Ciao Fra, io sono contentissima di essere di nuovo
0: con
1: voi.
0: Io sono più contenta della tua contentezza massima, ma... partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 14 di ottobre.
1: Partiamo dal 1809, quando la Repubblica di Ragusa, nella mia amata Sicilia, viene annessa alle province illiriche francesi. 1926 viene pubblicato per la prima volta il libro Winnie the Pooh, ragazzi.
0: Cioè, wow.
1: Ha fatto la storia della nostra infanzia.
0: Esatto, di tantissime generazioni.
1: 1980, per le vie di Torino, si compie la marcia dei 40.000. 2007 nasce il Partito Democratico Italiano e nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni, ovvero chi sono i nati del giorno e chi spegne le candeline sotto il segno della bilancia.
1: Facciamo tanti auguri a Alda Deusanio, giornalista e conduttrice, Beatrice Lorenzin, politica, Francesca Sofia Novello, modella, e ovviamente, ragazzi, tanti auguri a Winnie the Pooh, perché
0: auguri.
1: Ovviamente quando fu pubblicato il libro nel 1926 nacque anche di diritto questo personaggio.
0: Passiamo invece adesso all'onomastico, perché abbiamo dei santi del giorno da festeggiare.
1: Beh,
0: uno, due, quanti ne abbiamo?
1: Ne abbiamo uno, e se troviamo qualcuno che si chiama così ci scriva, perché oggi è San Callisto, Papa e Martire. È un nome molto, diciamo, poco diffuso, ma se qualcuno si chiama così ci scriva.
0: Però a Roma ci sono anche vari spazi dedicati proprio a questo santo, e quindi tanti auguri a Callisto oppure Callista eventualmente. Ultimo ma non meno importante, Leti?
1: Il proverbio del giorno è: animo oppresso sospira spesso.
0: Quindi non sopprimiamoli troppo questi animi, eh?

0: Ci arrivano tanti vostri messaggi, carissimi amici, tanti messaggi anche di bentornato alla nostra Leti. Ciao Leti.
1: Ciao Fra, e grazie di questo bentornato.
0: Ci sei mancata un pochettino, ma siamo di nuovo insieme e siamo insieme ai vostri messaggi. Sapete come, sapete dove trovarci, chi ci scrive?
1: Ci scrivono Silvia e Valerio, che salutiamo.
0: Ciao Valerio e ciao Silvia.
1: Silvia ci scrive: ciao ragazzi, beh, per me il compleanno più importante di oggi è quello di Winnie the Pooh. Come darti torto, Silvia? Da maestra della scuola dell'infanzia, questo piccolo orsetto mi accompagna tutti i giorni. Ha accompagnato la mia infanzia e quella dei miei piccoli cuccioli.
0: Sì, che poi Winnie the Pooh si porta con sé anche tanti altri personaggi. Beh, c'è Tigro, c'è Pimpi.
1: Io e poi, vabbè, Christopher Robinson, che era il bambino alla fine di Winnie the Pooh. Valerio invece ci scrive: ciao ragazzi, volevo fare tanti auguri alla bellissima Francesca Sofia Novello.
0: Ma pensavo se stessi dicendo me, ho detto no, guarda, non è oggi il mio compleanno. Ho appena sentito Francesca, bellissima, ho detto
1: vabbè,
0: scherzando.
1: Anche alla nostra bellissima Francesca, no, no, facciamo dei complimenti tutti i giorni, ovviamente,
0: gli auguri, no,
1: ma gli auguri solo.
0: Sono scaramantica.
1: Che tra l'altro è nota per essere la compagna del grandissimo Valentino Rossi, con la quale ha avuto due bimbe. E tra l'altro mi è capitato proprio qualche giorno fa di vedere un post molto carino di questa famigliola con le due bimbe in pista. Chissà

0: È il mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati ancora cari amici, sono Francesca Romana e tra pochissimo, a proposito di castagne, soprattutto a proposito di cultura autunnale italiana, tra poco vediamo un qualcosa che io sinceramente non conoscevo. Avete mai sentito parlare di metati? Ecco, assieme a Letizia vediamo e scopriamo nella tradizione italiana che cosa servivano e soprattutto che cosa avevano i metati. Siamo più o meno nella zona dell'Appennino italiano. Cosa avevano in comune e cosa hanno in comune con le castagne? Restate con noi.
1: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Bar Playa El Boya, en la Bahía del Pajar, junto a la fábrica de cemento, les invita a disfrutar de sus especialidades, la paella, pulpitos, los choco el gofio escaldado y el pescado fresco de la zona de Arguineguín, los salpicones. Cerramos miércoles y jueves. Bar Playa El Boya en El Pajar, su bar desde más de 70 años.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
4: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
5: Fácil, Giuseppe Cafés.
4: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
5: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
4: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
5: Claro que sí. 639-530250.
4: 639-530250. 0250. Gracias.
5: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
6: Ristorante La Proa Casareyes. Pesce misto fritto. Cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casareyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
7: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
8: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
9: Ha aperto l'Alternativa 2.
8: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
9: Ma orari e prenotazioni?
8: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
10: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
11: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Siamo noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ben ritrovati, cari amici, nel nostro mercoledì. Do il ben ritrovato, è tornato anche la nostra Leti. Ciao Leti.
1: Ciao Fra.
0: E oggi parliamo di autunno e di qualcosa che è il simbolo dell'autunno. Si mangia, sono buone da morire. E quando eravamo piccoli, ma anche tutt'oggi, io faccio questa missione, andavamo alla ricerca delle castagne. Sono le castagne le protagoniste di questo momento oggi di Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Assolutamente sì. E tra l'altro non sono soltanto uno degli alimenti più amati del periodo, ma era un alimento che in epoca passata scandiva anche l'inizio e la fine dell'autunno, perché nel momento in cui iniziava l'autunno le castagne venivano messe in dei metati, che erano appunto dei luoghi che si trovavano soprattutto negli Appennini italiani, e venivano fatte essiccare con dei fuochi. Questa essiccazione poi era funzionale a fare la farina di castagne, che è buonissima,
0: buonissima,
1: per chi non la conoscesse, è tra l'altro una delle farine migliori, anche perché essendo poco trattata è facile, diciamo, da utilizzare anche per chi ha delle intolleranze.
0: E poi il pane con la farina di castagne, la pasta con la farina di castagne,
1: è buonissima,
0: così al bacio.
1: E quindi quando si accendevano questi fuochi le persone capivano che era iniziato l'autunno, e quando si spegnevano che era il momento di dare il benvenuto all'inverno. Quindi questa era un'usanza che si faceva soprattutto nella zona degli Appennini italiani, ma che ancora oggi qualcuno fa per cercare di mantenere questa tradizione delle castagne, che tra l'altro sono buonissime, che vorremmo avere quasi tutto l'anno.
0: A Roma, a Piazza di Spagna, comunque in centro, ci sono quasi tutto l'anno, però noi mangiamo le castagne, quelle lì trattate, raccolte e soprattutto cresciute in maniera del tutto naturale. Ma anche quelle del supermercato vanno benissimo.
1: Sono buonissime lo stesso. Radio

0: en Canarias.
1: Es la hora 10, 31 minutos.
2: Solo le 10 e 31 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati e denunciati i ragazzi che, mentre erano a bordo di una minicar, si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monte Verde a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due hanno confessato. Comunicazioni al Senato per la Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Molti temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a cominciare dal caro energia. Sono sempre più numerose le scelte che l'Europa è chiamata a compiere, ha sottolineato la Premier, che conferma il sostegno dell'Italia all'Ucraina. Papa Leone è stato operato ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al decimo piano. La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione a Istanbul. L'operazione sarebbe legata a un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro che coinvolge il proprietario del canale. Nuovo aumento di prezzo per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Tra i lavorati compaiono i trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick degli scaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi. È tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
0: Un successo del 1979 con Umberto Balsamo, Balla.

0: sono tanti messaggi che ci arrivano, anche perché abbiamo parlato di uno degli alimenti, dei frutti più buoni di questa stagione. Le castagne sono state protagoniste in questo mercoledì di verdi, bianchi e rossi, e ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi, giusto Leiti?
1: Giustissimo, ci scrivono Caterina e Giovanni, che salutiamo.
0: Ciao Caterina e ciao Giovanni.
1: Beh, quando si parla di castagne ci attiviamo un po' tutti, ma ci attiviamo soprattutto per le tradizioni italiane. Uh-huh. E Caterina ci scrive: ciao ragazze, non conoscevo questa tradizione dell'essiccazione delle castagne.
0: Neanche io.
1: Io ne conosco però un'altra inerente a ottobre, ovvero che secondo la tradizione romana ottobre era l'ottavo mese del calendario romano, perché i mesi di gennaio e febbraio non erano stati considerati dai romani, non esistevano. L'anno cominciava a marzo e quindi ottobre era l'ottavo mese dell'anno.
0: Comunque posso dire, i romani ci hanno capito tutto, perché a marzo era primavera, il brutto tempo l'avevamo superato.
1: L'avevano tolto.
0: Sì, facciamo iniziare l'anno col bel tempo. Bravi romani.
1: Bravi loro. Giovanni invece ci scrive: ciao ragazze, nella mia famiglia questa tradizione delle castagne è ancora in uso, anche perché è un alimento che può essere utilizzato soprattutto per chi è intollerante al glutine e quindi alle farine prevalentemente trattate.
0: Non solo, poi con le castagne ci si fanno anche degli ottimi risotti, proprio con la castagna un po' sbriciolata, un po' friabile da mangiare, soprattutto da assaggiare e sentire sotto ai denti. Quindi che sia con la farina, col pane, con risotto, in tutti i modi le castagne sono una vera delizia di quest'autunno.
2: In my

0: Si va in tavola come sempre, è un momento questo che non può mancare, perché ovviamente parlando d'Italia possiamo ignorare il cibo? La risposta è no, soprattutto perché noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi e tra pochissimo parliamo di un pane che tipicamente è italiano ma tipicamente è toscano. Parliamo di pane toscano qui a Verdi, Bianchi e Rossi perché in realtà, non so se lo sapevate, ma nasce tutto da una storia di ripicca e non solo.
1: Verdi, Bianchi, Rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo, lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosticini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Neumaticos Canarios. Seguici su Facebook e Instagram. El Saborcito.
4: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
5: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
4: Certo, a Vesindario, in calle Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano, dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
6: Nannina Gastronomia Italiana, 928 05 7203, anche WhatsApp.
7: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
8: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
9: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
8: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
9: Lo studio legale Fabio Mucci e alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
8: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
10: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18. Per gustare il meglio della gastronomia. Viaggia senza interferenze. Scarica

0: Radio Kalima.
1: È il suono di Verdi, Bianchi e Rossi, carissimi amici, quando arrivati a questo punto del mercoledì insieme andiamo in tavola e parliamo di una delle cose che secondo me non può mancare quando pranziamo, quando ceniamo, per fare la scarpetta, ma anche magari per accostarci un bel affettato. Parliamo di pane, ma andiamo a parlare di un pane in particolare, il pane toscano. Ciao Leti!
2: Ciao Fra! Beh, è una delle nostre eccellenze italiane, anche perché è unico nel suo genere, perché sappiamo benissimo che è riconosciuto per il fatto di essere sciapo, quindi senza sale.
1: Io devo essere sincera, non vado matta per il pane sciapo, però in alcuni contesti e associato ad alcune pietanze che magari sono già sapide di loro, comunque buono.
2: Ma diciamo che non è sciapo così, perché non avevano il sale a Firenze.
1: È studiata la cosa.
2: È studiato, infatti ci sono ben tre motivi per cui il pane toscano sia un pane sciapo. Il primo è che ci fosse un prezzo troppo caro del sale all'epoca, e quindi i fiorentini, i toscani in generale decisero di evitare di mettere il sale nel pane, e quindi di accostarlo con degli alimenti, come dicevi tu, più saporiti.
1: Beh, si deve fare anche un po' di economia, ragazzi. Si faceva in passato, la facciamo anche oggi.
2: Il secondo invece è per una rivalità con Pisa. Infatti la Repubblica di Pisa, che all'epoca non apparteneva, diciamo, al territorio toscano, aveva deciso di controllare il commercio del sale, e per quest'astio che c'era con la Toscana all'epoca decise di non farlo più passare in quella regione, e quindi si dovettero adattare, ecco.
1: Ah sì, tu mi metti il sale costoso? Bene, io il sale nel pane non ce lo metto. E soprattutto faccio la storia della panificazione toscana.

0: arriviamo alla fine anche oggi di un altro appuntamento, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Ringrazio la nostra Letizia che è stata con noi oggi, carissimi amici, ringrazio anche voi e vi ricordo che ci sentiamo domani nel giovedì di Verdi, Bianchi e Rossi con tanti nuovi argomenti, ovviamente a tema Italia, questo poco ma sicuro. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi.

0: problema è che questa canzone è intoccabile fino alla fine, cioè, se ti capita dura 5 minuti e mezzo, ma deve suonare tutta, perché non è che puoi interrompere Bohemian Rhapsody. Pensa che già nel 75 questa era una canzone che i discografici non è che avevano preso molto bene, no? Perché partiva talmente lunga che no, per radio non funziona, invece poi ha funzionato tantissimo e sappiamo quanto sia stata importante questa canzone anche per la storia musicale dei Queen. Buongiorno Barbara, come sei elegante, c'è un motivo particolare per cui sei così elegante?
1: Beh, sì, insomma. Passano gli
0: anni. Ma posso dirti una cosa? Ma l'hai messo dritto il microfono? Perché non ti sento.
1: Come non mi senti? Sì, sono qua, mi senti?
0: Ti sento come se fossi in bagno, non lo so perché.
1: No, ci sono. Sono qua.
0: No, perché c'è qualche cosa per te che devi assolutamente ascoltare. Sei pronta?
1: Sì.

0: questo era il mio regalo di compleanno. Barbara, auguri, buon compleanno. Non si dice quanti grazie, siano, ma no, insomma, no, non si dice, però beh, ci sono, okay?
1: tutti, guarda, assolutamente. Le gonne si allungano, i sorrisi si ampliano, tutto si rende più bello, ma io sono felice di festeggiare e compiere ogni anno qui con voi.
0: Bene, allora noi con il compleanno di Barbara diciamo si parte, pronti via.

0: Nobody Isn't Ready Somber, bellissimo questo pezzo. Cara Barbara, allora c'è Rita che dice: buongiorno a voi due, tantissimi auguri a Barbara. E grazie. Poi c'è Stefano che dice: auguri Barbara da Stefano, vi voglio bene.
1: Grazie Stefano. Grazie.
0: Ricordiamo anche il nostro numero di telefono per i vostri messaggi WhatsApp, se volete fare gli auguri a Barbara, che oggi è il suo compleanno, c'è il 627 629 553. Già lei ringrazia in anticipo. Oh, sono curioso di sta notizia adesso, voglio capire cosa vuoi dire.
1: No, in realtà l'ho cambiata, nel frattempo la darò più avanti.
0: Così proprio, vabbè, okay, ha deciso, vabbè.
1: No, la darò più avanti perché ho deciso che la darò più avanti, okay. Me la canto e me la suono. In realtà apriamo con un'altra notizia che secondo me invece è più pertinente come apertura, quella me la gioco poi più avanti nell'ambito della giornata, perché invece voglio aprire con una notizia che secondo me è interessante, perché insomma parliamo spesso di eccellenze canarie, no? Di quanto le Canarie siano importanti, di quanto le Canarie in qualche maniera siano sempre più venendo fuori nell'attenzione internazionale, e di quanto i giovani canari siano forti. Parliamo spesso di Quevedo, in questo senso parliamo ancora una volta di musica, e parliamo di un altro giovane canario che si sta davvero facendo valere davvero davvero tantissimo all'interno del panorama musicale internazionale, perché il nostro caro Lucio RK, che da pochissimo è uscito con il primo sostanzialmente vero album, cioè Sordo de un Pie, è praticamente nella top 10 di Spotify Spagna ad appena 4 giorni dopo l'uscita appunto del suo primo album, pensate, con addirittura 5 brani. E Lucio RK, che fino all'estate scorsa praticamente suonava la verbena di Corralejo e lo conosceva mia figlia, la sua migliore amica e probabilmente altre 5 ragazzette, sta diventando un vero e proprio fenomeno da appunto ragazzetto da 4 soldi virgola, perché poverino si è fatto come il caro Quevedo nelle piazze e nelle sale da ballo e nelle verbene di tre quarti dell'arcipelago, sta davvero davvero facendosi valere. Insomma, leggevo un po' questa notizia che insomma durante la pubblicità mi sta rimbalzando su un po' tutta la stampa, quindi ho deciso di prendere la mia notizia di prima e dire: ma mi sa che invece apro con questa, perché si è meritato il caro Lucio l'apertura della nostra Calima de Magnana.
0: Magari dopo ne ascoltiamo anche un pezzo, ok? Vediamo, così sì, in qualche modo ci rendiamo conto di quello che possono essere i nuovi Quevedo pronti all'orizzonte.
1: Sì. Guardiamo il Quevedo del futuro.
0: Esatto, intanto noi guardiamoci chi non ha bisogno di essere guardata, perché ormai la conoscono in tutto il mondo, la nostra Pausini con la cover di Raff, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.
2: Radio

0: che c'è Laura Pausini. No, prima delle notizie, Barbie, volevo altri ci sono altri messaggi al 6276295553. Guarda, abbiamo smosso col tuo compleanno. Allora, c'è, vediamo un po'. Auguri a Barbara e dai suoi splendidi 23 anni da parte di Franco. Sono 23?
1: Grazie, Franco.
0: Sono 23.
1: Sì.
0: Diciamo che 23
1: grazie
0: ci sono, poi tutto quello
1: beh,
0: che è in più,
1: ci vabbè sono. Okay. Con altri anni poi di, diciamo così, di esperienza, tot anni di esperienza.
0: Okay. Poi invece chi c'è? C'è Roberta, se non erro, sì, Roberta che dice: tantissimi auguri di buon compleanno Barbara, che la vita ti sorrida sempre con tante torte.
1: Grazie.
0: torte. Ok.
1: Grazie.
0: Andiamo alla linea Roma, ci sono le news.
2: Calima de mañana, calima de mañana.
3: En Canarias.
4: Es la hora 11:30 minutos.
3: Sono le 11:30 minuti.
2: Radio Calima.
5: Bentrovati dalla redazione. Sono stati individuati i minorenni che erano a bordo di una minicar e responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma. Si tratta di un 16enne e un 17enne. Tra i passanti aggrediti anche l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni. Al Senato la Premier Meloni parla in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto il costo dell'energia, ha detto, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. La Presidente del Consiglio nell'occasione ha ribadito anche il fermo sostegno all'Ucraina nella guerra contro la Russia. Non si ferma il fuoco incrociato e nella notte almeno 3 persone sono morte, oltre 20 sono rimaste ferite in un massiccio attacco condotto dalle forze russe con missili balistici contro Kiev. I raid russi hanno colpito diverse infrastrutture energetiche innescando una serie di blackout. Notte tranquilla per Papa Leone, operato ieri per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che altre informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Ieri sera il Vaticano aveva comunicato che l'intervento sarà concluso positivamente. Lo sport e il basket, dopo un inizio con 3 sconfitte, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in 4 sfide negli ultimi 2 anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Si gioca oggi anche l'Eurocup e aprono Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask, poi Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. È tutto, a

0: Insomma, Barbara Massaro ha monopolizzato oggi la nostra trasmissione, guarda caso anche gli 883 che sono la tua band, anni 90 italiana di riferimento.
1: Esatto.
0: Allora, andiamo avanti perché oggi ci sono ancora tante notizie da regalare, tante canzoni da regalare, e cosa vogliamo introdurre adesso? C'è questa famosa
1: adesso
0: notizia,
1: ritorno perché ormai vi ho fatto venire gola, però mi sembrava brutto cominciare la puntata con una notizia sui water di La Laguna, però era troppo carina.
0: Ah, allora, sui water di water, cioè inodoro, come si dice qui, no?
1: Inodoro,
0: io adesso però non voglio dire niente, ma da italiano la prima cosa che mi ha fatto ridere quando sono arrivato in Spagna è sapere che un water loro lo chiamano inodoro, che proprio così. Inodoro non è. Come dire, vabbè, aperta e chiusa parentesi.
1: E comunque, diciamo, la chiameremo con il titolo di questa notizia, sarà il water rotante.
0: Sembra un po' Mazinga questo.
1: Esatto.
0: Water rotante.
1: Okay. Sostanzialmente la notizia è la seguente: sostanzialmente alla Laguna sono stati installati tre nuove formule innovative di WC pubblici. Sono arrivati nel nuovo millennio alla Laguna gli ingegneri, sì, della Laguna. Li manderei a fare un giro a Tokyo, ma questo è un altro paio di maniche. Praticamente delle nuove formule di igienizzazione dei water pubblici, che hanno appunto installato in formula appunto sperimentale su tre water, in cui sostanzialmente quando tu esci dal water dopo aver fatto quello che devi fare
0: no, perché già io guardavo l'immagine, no, di quello che esce dal water, no? E che si apre la tavoletta, tu esci fuori, ti arruoli, poi dopo esci, no? È tutto bagnato.
1: Quando esci dal bagno, la tavoletta sostanzialmente con agile mossa ruota di 180 gradi e sparisce dietro la parete, e un'altra tavoletta pulita esce dalla parete e sostituisce quella. Quella sporca.
0: Praticamente c'è un sistema di lavaggio, immagino, no?
1: E dietro alla parete viene igienizzata.
0: Ci sta l'omino lì con la signora che pulisce.
1: Tipo The Perfect Day,
0: la
1: no?
0: signora Marisa che pulisce.
1: Esatto. Cioè, non c'era un metodo un attimo meno, non lo so, faraginoso per igienizzare sta roba. Insomma, fatto sta che fieri di questa novità super tecnologica l'hanno sperimentata su tre water alla Laguna, e quindi insomma alla Laguna chi vuole provare il water rotante e poi mandare un messaggio a Radio Calima per raccontarci o scrivercelo anche sui social come funziona il water rotante, per favore fatecelo sapere.
0: Siamo
1: postate
0: qua tutte
1: delle foto, non lo so, fate.
0: Abbiamo le orecchie aperte per sapere come funziona il water rotante.
1: Mi sembrava brutto iniziare la puntata con il water rotante, però così è.

0: Lucio Erca con Aire, pensa, è del 2000 lui, 26 anni, quindi nel momento proprio d'oro. Pensa che questo video ha avuto 2 milioni di visualizzazioni su YouTube, ma ce n'è anche un altro che è Toccate Solo con la Pantera, che ne ha avuti, pensa, 3,7 milioni di visualizzazioni. Parliamo di numeri veramente importanti, oltre a tutti i milioni di streaming su Spotify. Beh, complimenti, auguriamo quindi anche a lui una gloriosa carriera alla Chevedo.
1: Sì, sì, anche lui fa parte della plantiglia di Chevedo, sono amici d'infanzia, compagni di merende di Chevedo, anche lui è sempre del gruppo di
0: compagni di merenda, vediamo. Se può sentire però.

0: viaggio, Antonacci Spiritual A con Saif. Beh, insomma, devo dire che è molto molto carino anche questo di brano di Biagio Antonacci, che insomma salutiamo, magari sta a Fuerteventura in questi giorni e ci sta ascoltando, perché lui quando viene a Fuerteventura ascolta sempre Radio Calima, lo sappiamo, lo sappiamo. Allora Barbie, invece nella nostra giornata come va il tempo dalle tue parti? Qua già ho una bella giornata, oggi c'è il sole finalmente.
1: Spero onestamente che si apra, se gli dèi mi ascoltano, perché nei miei vari progetti per celebrare il mio esimo compleanno avevo in progetto di andare a vedere il tramonto a Cotiglio, perché però se va avanti così mi sa no. Che è meglio che metta sulla polenta, no. Perché qua onestamente butta maluccio, nuvoloso serio, però insomma speriamo che gli dèi dell'Olimpo mi ascoltino, vedremo. Comunque, così è. E a proposito di Fuerteventura, la notizia arriva proprio da qua e mi fa sorridere il taglio che voglio dare alla notizia, perché sapete che Fuerteventura è molto bella, no? Ed è molto fotogenica.
0: Davvero è bella Fuerteventura.
1: Ed è molto fotogenica anche, voglio dire, ci sono degli scorci meravigliosi.
0: Non mi tirare fuori la frase instagrammabile che ti tolgo il microfono,
1: No, ma infatti vedi, ho detto fotogenica, non la voglio dire quella parola, mi rifiuto, fa parte delle parole che da un punto di vista calviniano, cioè detta dalla Italo Calvino, non voglio portare nel nuovo anno, non nel nuovo millennio, nel nuovo anno io toglierò quella parola dal mio vocabolario, quindi dirò fotogenica, quindi okay. La gente si ferma per fotografarla, dove poi si metta la foto sono problemi suoi, si ferma per fotografarla in posizioni che, come dire, sono abbastanza contrarie alla logica comune, alla convivenza con le altre persone, specie persone magari residenti, o con la convivenza per esempio con la sabbia, con le dune, con cose con cui poi fanno i conti insabbiandosi, infossandosi, danneggiando le dune, danneggiando il traffico e creando evidentemente problemi d'ordine pubblico. Quindi cosa ha fatto l'Aggiuntamento dell'Oliva? L'adoro questa cosa. Ha creato sostanzialmente delle grandi cornici, ma grandi, grandissime, giganti, di materiali riciclati, e le ha piazzate in determinati punti, tipo le grandi splaias, tipo i punti diciamo più fotogenici di Fuerteventura, dicendo piazzatevi qua
0: per fare la
1: qua
0: foto,
1: qua si vede bene, ok?
0: Quindi,
1: lì è bello.
0: Tu mi stai dicendo che anche se tu non vuoi dire la parola fantastica e fantomatica instagrammabile, tu non l'hai detta, però hai appena parlato di tutti i luoghi dove gli aiuntamenti fanno le cornici per Instagram. Questo è il concetto.
1: Sì, ma non fa niente, però è bella questa cosa, perché diciamo che sostanzialmente se vi mettete qui non rompete le balle a nessuno, sostanzialmente. Okay. Questa, qui è bello, qui è bellissimo, e tra l'altro se vi mettete qui evitate di infossarvi nella sabbia, rompere le balle a qualcuno, chiamare poi carro attrezzi, eccetera eccetera, e fate anche delle belle foto. Questo diciamo il concetto. Sono tra l'altro delle cornici anche molto carine, fatte con tutto materiale riciclato che arriva dal mare. Insomma, io la trovo un'iniziativa tutto sommato molto divertente,
0: carina.
1: Insomma,
0: sono
1: di qua e di là in giro per le dune, per tutto
0: il compleanno, il fatto che oggi compie gli anni la nostra Barbara, ma io la trovo più instagrammabile del solito.
1: Ti è?

0: Buongiorno da Marcello Salis. La situazione economica nelle isole vede una nuova impennata dei prezzi, con l'indice dei prezzi al consumo in Canaria che sale al 4,4% su base interannuale nel mese di settembre, registrando il livello più alto da febbraio del 2023 a causa del rincaro dei carburanti. Sul fronte della politica di Lanzarote scoppia un caso istituzionale, dopo che il Partito Popolare ha sollevato dall'incarico il consigliere dei centri turistici, in seguito alla scia di polemiche per l'ottenimento di un posto fisso da lavapiatti da parte del figlio all'interno della medesima azienda pubblica. Spostandoci a Fuerteventura, le autorità locali hanno attivato ufficialmente la nuova campagna stagionale per il salvataggio e il recupero della Pardela Cenicenta, invitando i cittadini a collaborare in caso di ritrovamento di esemplari in difficoltà. Per quanto riguarda la viabilità e i trasporti interni, l'assessorato alle infrastrutture comunica che la strada di El Rejo, situata nell'isola di La Gomera, rimarrà completamente chiusa al transito veicolare per consentire lo svolgimento di urgenti lavori di manutenzione. Infine, la politica regionale e la ricostruzione post-vulcanica vedono una svolta importante per l'isola di La Palma, dopo che l'assessore Matilde Assian ha confermato ufficialmente che il governo delle Canarie si farà carico dei 100 milioni di euro stanziati per l'isola che avrebbero dovuto essere inizialmente versati dallo Stato centrale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Verdi, bianchi e rossi.
3: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme, su Radio Calima.
4: Somos la radio de tus artistas favoritos.
5: Rebobinas el tiempo.
6: Damos un salto al 1997 con Aqua My Oh My.

0: E noi a questo punto parliamo di basura.
1: Oggi abbiamo una rosa di argomenti.
0: Detta ovviamente spazzatura in Italia, ma è la basura, no? La monnezza alla romana, come dice. Perché parliamo
1: il
0: di basura? Esatto,
1: Milano.
0: Perché parliamo di basura?
1: Parliamo di basura perché alla Las Palmas Gran Canarias da un po' di tempo a questa parte, nel 2026, si può parlare un po' di un pasticciaccio brutto alla Canaria, come si può dire parafrasando Gozzano, nel senso che è stato fatto un po' di casino, come si suol dire, nel senso che a quanto pare sono stati utilizzati in soldoni dei parametri non giusti nel calcolare la quantità di pattumiera messa insieme dai cittadini. Senza andare troppo nel dettaglio, sostanzialmente non andava bene quello che è stato fatto. Quindi per quest'anno la tassa della pattumiera ai cittadini di Las Palmas va restituita. Quindi quello che è stato pagato nel 2026 deve tornare sostanzialmente indietro. Quindi tutto quello che riguarda quello che è stato pagato dal 1 gennaio 2026 ai cittadini di Las Palmas.
0: Ma torna indietro anche la basura oppure soltanto il pagamento?
1: E con questa, Maria, io esco. Però mi è piaciuta tantissimo. Ci stava effettivamente tutta. Il concetto di piatto d'argento mai poteva avere definizione migliore. La sentenza, diciamo il via libera definitivo alla restituzione con calma e per favore, è arrivata all'alba dell'8 ottobre, nonostante se ne parli dal 1 gennaio. Comunque sostanzialmente è arrivato. Quindi cosa succede? Se si è pagato la tassa della basura fino all'8 ottobre, cosa bisogna fare? Intanto bisogna vedere quando si è ricevuta la liquidazione, oppure quando si è scaricato volontariamente il residuo dall'officina virtual tributaria e quindi lo si è pagato. Quindi se ha ancora tempo per presentare un recurso de reposición chiedendo la devolución de ingressos in debito. Quindi questa è la cosa che va fatto. Quindi il comune ha predisposto modelli specifici e bisogna avere, per la persona fisica servono essenzialmente due cose: il giustificativo del pagamento della tassa e un documento ovviamente che dimostri l'IBAN di un conto corrente di cui si è titolari o ovviamente cointestato. Per le persone giuridiche occorrono anche i moduli municipali relativi ai dati del creditore. Il ricorso può essere presentato attraverso l'officina virtual tributaria del comune, nelle officine di attenzione al contribuente e di assistenza alla cittadinanza de Metropole, negli uffici dei distretti tramite i chioschi digitali municipali, oppure attraverso un registro abilitato. Ovviamente si possono avere tutte le informazioni anche allo 010, oppure comunque chiamando l'aiutamento di Las Palmas di Gran Canaria e andare direttamente all'aiutamento se sentirsi dire che non sanno e che il compagnero non c'è, o comunque che l'ufficio preposto è chiuso, e quindi di tornare mañana.
0: Bene.
1: Minimo.
0: Quindi alla fine era una buona notizia da un certo punto di vista, anche se si parlava di basura, perché quando poi rientrano qualche soldino è sempre meglio, no?
1: Esatto.
0: Da questo punto di vista. Va bene. 12.09, siete su Calima, arriva Nina Zilli.

0: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
1: Casa Oliva i Arginegin presenterer sine tre tilbud. Nytt gode frokoster, baguetter og de beste pizzaene med hjemlevering hos Casa Oliva. Oppdag restaurantet Arginegin, nå totalrenovert. Fantastisk terrasse, herlige tapas, kanarisk kjøkken og hjemmelaget dagens meny. Fruteria Peñate, på kjøpesenteret Ancora og i Arginegin sentrum, der vi også har søndagsåpent, har de beste prisene på frukt og grønnsaker. Casa Oliva, Fruteria Peñate og restaurantet Arginegin.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Restaurante La Proa Casa Reyes, el pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal, nuestras ensaladas con productos del día, el gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas, en el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
4: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano. Italiano en tu mesa.
5: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. Sette giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al +34 642 33 12 08.
6: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
7: Il ristorante El Siervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Siervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in Calle Teruel numero 24. Ristorante El Siervo by Paolo. Prenotazioni al 635-78-5901.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: ciao, tanti auguroni.
1: Ciao,
0: dice beh, ha preso addirittura paura.
1: Oddio, si è mutato geneticamente.
0: Scusate l'intrusione, l'incursione, così, però insomma non potevo non fare anch'io in diretta gli auguri a Barbara Massaro, che oggi compie, non si dice,
1: gli anni.
0: Compie gli anni. Guarda, ho cercato una candela.
2: Guarda, l'ha detto un ascoltatore, sono 23.
0: Ah, sono 23?
1: 23. Beh, con un sì, tot
0: non si può fare neanche il revés, nel senso, neanche 32 possono essere, quindi 23.
1: Oh, cioè, non ho capito.
0: Per gamba.
1: No, ma neanche.
0: Guarda,
1: per
0: ho
1: gamba.
0: Cercato,
1: neanche...
0: Ho cercato addirittura.
2: Sono stato molto più delicato, dillo Barbara.
0: È stato
1: con un tot di esperienza. Io sono 23 con un tot di esperienza.
0: Ah, hai capito, hai capito. Abbiamo cercato addirittura una candelina in tutti gli studi per arrivare magari con un biscotto, con una candelina simbolica. Non c'è stato verso, non l'abbiamo trovata.
1: Ma che bello.
0: Finisce qui la mia incursione. Ci facciamo il passaggio consegne direttamente. Sì. Passaggio cuffie, passaggio consegne, allora, con fischi inclusi. Vediamo se
1: grazie,
0: ce la facciamo.
1: Grazie, Michi.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Cuffie, intanto io mi alzo.
1: Grazie, grazie.
2: Scusate, che devo abbassare la cuffia, perché ovviamente potete immaginare il volume.
1: È sordo, lo sappiamo. Deve abbassare la cuffia e alzare il sedile. Quindi, grazie, tesoro.
2: Cioè, fare un passaggio delle consegne con Michelangelo è praticamente impossibile, perché c'è da abbassare, alzare tutto, cuffie, sgabelli, qualsiasi cosa. Lui è sordo, io sono tappo, quindi.
1: Va bene. I miei tesori, okay. Sono, io vi adoro.
2: E intanto ti sei bruciata la notizia, cioè Cesare Cremonini con Paparazzi.
1: Va benissimo.
2: E ti hai voluto gli auguri doppi?
1: Assolutamente, sì, anche triplici.

0: Paparazzi, paparazzi, è bello però questa canzone, un po' di energia finalmente, ci vuole, no? L'energia che diamo ai nostri ascoltatori con il nuovo anche di Cesare Cremonini. Allora, io direi che abbiamo qualcun altro per te, ormai stai collezionando sì. Di tutto, vero? Buongiorno a chi? Pronto?
1: Buongiorno!
0: Ah, ecco, infatti mi sembra...
1: Allora, compleanno felice, compleanno felice.
0: Sì, Pieraldo, però senti, con questa storia però, tra gli auguri che gli ho fatto io, tra gli auguri che gli ha fatto Michelangelo, adesso tra gli auguri che gli fai tu, non sta lavorando più Barbara. Cioè,
2: ma
0: basta.
2: Grazie Pieraldo, grazie.
1: No, tanti auguri veramente.
2: Grazie Pieraldo, grazie, grazie, grazie, grazie.
1: Grazie, noi ci vediamo martedì. Ciao, tanti auguri.
0: Ciao, ciao Pieraldo. Fai il bravo, ciao. Mi raccomando. Ciao ciao, ciao, ciao.
1: Lascia belli. Ok, ciao ciao.
0: Allora dai, goditi questo minuto e mezzo per la tua notizia.
2: Ok, ma guarda, è una notizia che farà felice gli amici di Tenerife Sud, perché insomma parliamo spesso di tutti questi ecomostri che costellano insomma le nostre isole, che sono lì a come dire rendere omaggio a cose che non hanno più senso di esistere, ed è cominciata la distruzione, l'abbattimento alla Calettiglia nel municipio della Candelaria, di appunto dello storico appunto Tenerife Tour, che appunto era un vecchio complesso, pensate, addirittura costruito nel 1964, inaugurato nel 66, con appunto 96 camere, bungalow, giardini, chi più ne metta, che era lì morto e sepolto così da un milione di anni, che finalmente verrà abbattuto. L'abbattimento durerà ben 3 mesi e al suo posto sorgerà un nuovo grande hotel, però insomma comunque almeno sarà nuovo, almeno sarà funzionale, non sarà lì a prendere polvere. Tenerife si rinnova, almeno quello.
0: Bene, bene, bene. Adesso noi diamo invece la linea a Roma, ci sono le news dall'Italia e dal mondo, e poi torniamo con un grande successo della musica italiana. Vediamo, vi do un'anteprima. Oh, che bella! Loredana Bertè, ragazzo mio, ragazzo mio.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12:30 minutos.
3: Sono le 12:30 minuti. Radio
5: Calima. Bentrovati dalla redazione. Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati 2 minorenni che hanno confessato di aver agito per divertimento. La procura contesta i 2 il reato di tentato omicidio. Intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che considero molto rischiosa, lo ha detto la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa, non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola, non siamo un governo di guerrafondai. Un massiccio raid russo si è battuto sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, ha detto. È trascorsa tranquilla la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni. Calcio Inter e Napoli, capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: ci sono anche i titoli di coda. Loredana Bertè, ragazzo mio, grande pezzo, siamo andati indietro nel 1982, cara Barbie. Allora, siamo nell'ultima mezz'ora, quindi incominciamo a prepararci. Ma tu c'hai un altro pranzo anche oggi, ormai hai già dato ieri sera?
1: No, pranzo e cena.
0: Pranzo e cena, quindi proprio se magna in casa Massaro, se magna per tutto il giorno. Venghino, signori, venghino.
1: Pranzo a casa, però la cena se ci vuole fuori.
0: Ah, beh, insomma. Sarà una cena romantica, ti fai coccolare, bravo. Allora, andiamo avanti, va.
1: Allora, a Santa Cruz, a proposito di magnare, parte oggi una nuova edizione di Desfruta de los Distritos, un programma che prova a fare una cosa abbastanza interessante, cioè riportare appunto le persone all'interno dei quartieri, no? In questo momento in cui sembra che anche, non dico arrivare nei quartieri, ma anche alzarsi dalla poltrona di casa sia diventato troppo complicato, è diventato tutto così comodo comprare online oppure comprare nei grandi centri commerciali. Vai lì, compri tutto direttamente senza neanche, come si dice a Milano, farti la sbatta, non so come si dice a Roma, di andare nei piccoli negozietti, nei piccoli negozi, nei bar, nei ristoranti, fuori appunto dal circuito della più centrale delle grandi città. Fino al 6 dicembre sono coinvolti 4 distretti, ovvero Ofra, Costa Sura, Naga, Sureste e Salud, La Sai, ognuno con una formula diversa. Si comincia con premiamo stu compra, sono appunto, partecipano 40 attività commerciali, chi spende almeno 5 euro nei negozi e nei ristoranti aderenti può entrare nel sorteggio con una serie di buoni, insomma ovviamente più compri più ti premiano, ovviamente sono le classiche iniziative che ti premiano, più spendi più ti premiano, però il meccanismo è sempre quello atto a premiare appunto il commercio di prossimità, che sappiamo che è quello appunto in qualche modo in cui questo momento più vessato. Il 7 novembre invece sarà il turno di Anaga con il mercadillo della tradiciones di Sant'Andrés, con artigiani, produttori agroalimentari, prodotto locale, compagnia cantante. Poi c'è la parte più golosa dal 12 novembre al 6 dicembre nel sureste, dove arriva la ruta del bocadillasso con circa 30 locali che proporranno non soltanto bocadillos ma anche sandwich, arepas e hamburger a 4 euro per pensate. E poi dal 28 novembre al Parque della Granja, Salud La Salle ospiterà la Feira de Tapas y Vinos con più di 20 stand gastronomici e una selezione di vini e denominazioni d'origine di Tenerife. Insomma, tutta una serie di cose appunto studiate per fare un po' gola agli amici di Tenerife e in qualche modo appunto promuovere quello che è il piccolo commercio locale in questo momento.
0: Mica è finita, insomma, sai?
2: Tanti auguri, Barbara. Sono appena
1: grazie,
2: rientrata,
1: Mali.
2: Scusa il ritardo, ma volevo farti tanti auguri.
1: Grazie.
2: Prima o poi ci incontreremo, sì. Ciao.
0: Bene, ciao. Grazie, Valli. Anche lei, grazie, non poteva mancare con gli auguri di compleanno. Stai collezionando auguri oggi.
1: La famiglia, o lei è la famiglia di Calima,
0: la famiglia
1: ormai
0: di
1: mi
0: Calima.
1: Sento a cava, a casa.
0: Allora, 12:39, c'è anche qualcosa di bonito che arriva da Diego Navarro, quindi

0: De la energía de la mañana al relax de la tarde. El auténtico sabor te espera en El Saborcito. Empieza el día con un buen café italiano, un croissant o un completo desayuno inglés. Al mediodía, disfruta de nuestra parmigiana casera, auténticos arrosticini abruzzesi y sabrosa pata asada. Y al caer la tarde, aperitivos, ricas tablas y excelentes cócteles. Abrimos de 8 a 20 en San Fernando, calle Partera Leonorita 6, frente a Neumáticos Canarios. Síguenos en Facebook e Instagram. El Saborcito.
1: Super Italy. Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy. Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero.
2: En el restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero llevamos desde 1982 ofreciendo lo mejor de la comida típica española. Disponemos de una bodega climatizada con los mejores vinos. Entre nuestros platos está toda la gama del cordero, chuletillas, el cordero asado, un restaurante con solera, además buen jamón de pata negra y buenos embutidos de la parte de Andalucía. Abrimos de lunes a sábado de 1 a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Restaurante Las Cumbres Mesón del Cordero. Estamos en la avenida de Tirajana, 11 en Playa del Inglés.
3: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro, under 30.
4: Yere Marichal, a restaurateur with over 20 years of experience in the South, welcomes you to Bandera in Meloneras. Authentic Spanish home cooking, tapas, and drinks with a live DJ every night. Right next door, Mesa Luna Restaurant, Pizzeria, and Trattoria, with a spacious and comfortable terrace ideal for any celebration. And finally, Las Burras Beach House in San Agustin, right on Las Burras Beach. Now also offering a daily set menu with top quality homemade dishes. Three venues to enjoy great food for every occasion. We look forward to seeing you.
5: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-77-0838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
8: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: cosa per te. Direi che mi hai presi di regalini oggi, eh? Gli auguri, le canzoni che ti piacciono. Insomma, brava, brava, brava la nostra Barbara.
1: Sì, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Grazie signore, allora, grazie, come diceva qualcuno.
1: Grazie signore, grazie. E allora io vi regalo questa ultima notizia, insomma, un po' golosa e un po' alcolica, che arriva da Tenerife. E sapete che a Tenerife esiste un po' quella che è la bevanda nazionale, in qualche modo. Se andate a Tenerife non potete non provare un ottimo barrachito, che è una cosa.
0: Io conosco persone che quando vedono il barrachito impazziscono. Lo so.
1: Assolutamente, io devo essere sincera, non per paternalismo, io il barrachito io lo bevo a casa mia, però a parte questo, scusate, lo dovevo dire, a parte questo, comunque scherzi a parte, il barrachito a Tenerife è una bevanda nazionale, tanto che mini nazionale, diciamo così, la bevanda per antonomasia, tanto che addirittura alla Orotava, nel nord di Tenerife, è partita una competizione decisamente canaria, cioè scegliere il miglior barrachito, che scopro oggi che addirittura due nomi, cioè si chiama anche Zaperoco, che è un nome tipico proprio del nord dell'isola di Tenerife. Sai che qua basta che giri l'angolo e già le cose
0: tutto,
1: si chiamano,
0: sì,
1: in
0: certo,
1: maniera, non si chiamano in maniera differenti. In realtà è la stessa bevanda, soltanto lo Zaperoco è un pochino più carico di liquore. Il liquore in questione è il liquore 43, che parte integrante appunto di questa tipica bevanda, insomma. Quindi c'è questa competizione, il pubblico deve assaggiare le creazioni nei locali partecipanti, poi votare attraverso appunto il QR. Le caffetterie competono per il riconoscimento delle migliori preparazioni, e chi partecipa alle votazioni può concedersi appunto l'estrazione per una notte per due persone in un hotel esclusivo appunto di Tenerife, insomma.
0: Comunque il barrachito è un qualche cosa fatto a strati, no? È un po' come un lecce, ok? Con l'aggiunta anche del 43.
1: È un caffè stratificato sotto una parte di crema, sono tutti a sospensione, quindi sotto c'è una parte. Io qua ho un bartender che mi fissa negli occhi.
0: Non sbagliare.
1: Incredibile. Quindi sotto c'è una parte di latte condensato, poi sotto a sospensione liquore 43. Poi sopra c'è caffè,
0: sì,
1: e sopra latte, crema di latte.
0: Crema di latte, basta. E poi ci mettono
1: e
0: anche un po' di schiumina.
1: Cannella,
0: sì,
1: e
0: va.
1: Scorze di limone.
0: Fantastico.
1: Forse ho guadagnato l'occhio
0: di qualcuno che ti guardava, come dire, se sbagli, no, non lavori stasera.
1: Ho guadagnato la cena del compleanno, signori, sono salva. E
0: bene,
1: il tutto non si deve mischiare.
0: Assolutamente, poi lo mischiate voi se volete, ma quando si porta deve essere assolutamente stratificato, ok? Se no non si paga.
1: Ed è buonissimo.
0: Allora, l'appuntamento con noi è domani mattina, come sempre, per Karima De Magnana. Adesso goditi ancora questa giornata di compleanno, cara Barbie. Grazie comunque di tutte le cose che abbiamo regalato ai nostri ascoltatori oggi, e grazie anche a tutti gli ascoltatori che hanno contribuito con,
1: grazie,
0: i loro auguri,
1: davvero,
0: le loro telefonate, i loro messaggi. Grazie, grazie, grazie.
1: Vi voglio bene a tutti quanti.
0: Cara Barbara, altro ultimo regalo di oggi, perché devi sapere che il 14 ottobre del 1977 David Bowie esce con Heroes, l'album, e ovviamente il brano. Esce in Gran Bretagna il 12° album in studio del Duca Bianco, ha registrato, pensa, a Berlino, a pochi passi dal muro, e quello che ascoltiamo oggi è la canzone che dava il titolo appunto all'album. Heroes, a domani, ciao,
1: ciao,
0: buon

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Sono le 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri, individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Sono un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti. I due avrebbero ammesso le loro responsabilità. Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi nella notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Mosca ha riferito di aver bombardato 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, nonostante l'annuncio di Trump di una presunta tregua energetica. La notte per Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli di Roma, è trascorsa tranquilla. Lo comunica la sala stampa del Vaticano dopo l'intervento a cui il pontefice è stato sottoposto per la rimozione di un tumore maligno al polmone. Energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora con bollette più leggere per famiglie e imprese. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Il caffè buono a Gran Canaria c'è Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Varanini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero: 639 530 250, 639 530 250. Giuseppe Caffès, il caffè italiano a Gran Canaria.
1: Il nome Figaro vi dice qualcosa? Immergetevi nel vortice delle sue nozze, dove desiderio, inganno e gelosia si scontrano. Preparatevi alle Nozze di Figaro, l'opera più maliziosa di Mozart. Auditorio de Tenerife, l'11, il 13, il 15 e il 17 ottobre. Biglietti 30 euro, 10 euro per i minori di 30 anni. Opera de Tenerife.
2: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de cultura. ¡Te esperamos!
3: Al ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin potrete gustare il miglior pesce fresco della zona di Mogan, oltre alle nostre specialità, puripetti fritti, gofio e scaldato, insalata di mare e la domenica, paella. Inoltre disponiamo di parcheggio gratuito e un facile accesso dall'autostrada, gestito da Manolo El Picao. Ristorante Cofradia de Pescadores di Arghineghin, senza dubbio, il pesce più fresco della zona di Mogan.
4: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
2: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
5: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
6: Hai un languorino, cara?
5: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
6: Allora ti porto subito da Nannina a Vesindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
5: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
7: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.
5: Uno de los grandes éxitos de 1981 con Daryl Hall and John Oates, Private Eyes.

Benvenuti a tutti, buon mercoledì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo anche per la giornata di oggi, per accompagnarvi, accompagnarci in realtà insieme in quello che è il nostro consueto viaggio da lunedì al sabato, con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Per qualche anno sembrava che il mondo intero, no, avesse finito i colori, è diventato tutto più saturo, tutto più grigio, tutto più nero, tutto più bianco, ma anche le case, no, beige, vestiti beige, cappotti beige, influencer davanti a pareti beige, beige, beige, beige dappertutto. E adesso la moda sembra essersi ricordata che c'è anche altro oltre il beige, ci sono anche i colori. Tra poco parliamo di questo, colori un po' più sgargianti, ecco. Hey!

dobbiamo parlare all'interno di The Meg di colori, soprattutto del fatto che il beige sta scomparendo, se ne sta andando via. Non so perché mai nessuno ha fatto una canzone ripetendo tante volte beige, beige, beige, beige. Effettivamente suona bene, ma questo è un altro discorso. Dobbiamo parlare della collezione autunno-inverno 2026 che sta segnando questo ritorno evidente dei colori forti e degli abbinamenti più audaci, infatti dopo anni dominati proprio dal minimalismo, quindi tonalità neutre che si sono viste veramente dappertutto sulle passerelle. Oggi stanno tornando i contrasti cromatici, quindi c'è tanto rosso, c'è tanto viola, ci sono blu intensi, ci sono proprio delle combinazioni volutamente meno discrete, ed è interessante perché la moda spesso funziona per una come dire, una reazione, no? Quando abbiamo visto abbastanza loghi arriva il minimalismo, quando abbiamo visto abbastanza minimalismo ricompaiono i colori e le decorazioni. È proprio un pendolo gigantesco che riguarda la moda e la nostra influenza anche. Nel frattempo proviamo disperatamente a seguirlo, ma delle volte è velocissimo. Compriamo tutto beige perché senza tempo poi, come è successo adesso, non va più bene come colore, dobbiamo prendere altro. Dovete decidervi, io sono sempre per la scuola nero, che va bene per tutti i periodi, credo che è il colore che non sparirà mai, va bene veramente in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto dove dobbiamo andare, anche qualsiasi orario, che sia la mattina, il pomeriggio, la sera.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:31 minutos.
2: Sono le 14:31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di due minorenni di 16 e 17 anni che hanno ammesso le loro responsabilità. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti e ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Papa Leone XIV è stato operato ieri al Policlinico Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno a un polmone. Questa mattina la sala stampa vaticana ha fatto sapere che il pontefice ha passato una notte tranquilla e ulteriori informazioni saranno fornite nel corso della giornata. Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno delle WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

C'è una domanda che veramente tutti ci fanno quando conosciamo nuove persone, che batte addirittura il come ti chiami. La domanda più usata negli ultimi anni è dove lavori, e una volta la risposta, no, a questa domanda è in ufficio. Poi però è arrivato lo smart working e adesso qualcuno può anche rispondere: per questo mese magari lavorerò davanti al mare, lavorerò in montagna, lavorerò su una barca, lavorerò in altri posti che non sono per niente simili a quello che dovrebbe essere normalmente un ufficio. Tra poco parliamo proprio del turismo che sta scoprendo la workation.

0: Crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Kalima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
1: Casa Oliva in Arghine Gin presents its three options. Enjoy great breakfasts, sandwiches, and the best pizzas at Casa Oliva with home delivery available. Discover Ristorante Arghine Gin, completely renovated. A fantastic terrace, delicious tapas, Canarian cuisine, and a homemade menu of the day. And at Frutteria Peñate in the Ankara Shopping Center and now also in the center of Arghine Gin, where we're also open on Sundays. We offer the best prices on fresh fruit and vegetables. Casa Oliva, Frutteria Peñate, and Ristorante Arghine Gin.
2: ¿Buscas un lugar donde disfrutar de la gastronomía en Playa del Inglés? En el restaurante Jardín del Sol le ofrecemos un amplio y variado menú del día a un precio excelente. Además de una cuidada carta con platos exclusivos para todos los gustos. Calidad, sabor y un ambiente acogedor para disfrutar en familia, con amigos, para cualquier tipo de celebración. Visítanos en la avenida de Gran Canaria en Playa del Inglés. Reservas en el 928-770838 o descubre más en restaurantejardindelsol.com. Restaurante Jardín del Sol, el sabor de los buenos momentos.
3: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
4: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Forteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Meloneras Playa.
5: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
6: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
7: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
6: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
7: Así la quiero yo.
6: Una bandera.
7: Una sola voz, gobierno de Canarias.
6: Islas Iguales.
8: Radio Kalima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Il turismo sta scoprendo una cosa nuova, cari amici di The Mag, che è la workation, che è la fusione tra work e vacation, che continua a trasformarsi da un'idea per nomadi digitali a un vero prodotto turistico. Infatti in Italia stanno nascendo delle formule pensate proprio per chi può lavorare da remoto, quindi si prende anche dei giorni che in realtà non dovrebbero essere delle ferie, ma va in dei posti belli, si trasferisce temporaneamente in una località turistica. A Tropea, per esempio, questo ottobre è stata progettata un'esperienza di un mese per un piccolo gruppo di remote worker, con hotel sul mare, co-working con connessione in fibra e attività condivise, quindi possono lavorare tranquillamente senza avere l'ansia del non prende internet, come farò ad andare al lavoro. E il concetto è diverso dalla vacanza classica, perché dalle 9 alle 18 lavori normalmente, poi decidi, ovviamente perché è finito il tuo orario lavorativo, di chiudere il computer e invece di uscire dall'ufficio sei in Calabria, sei in posti meravigliosi, vai a vedere cose meravigliose che naturalmente ti danno quella voglia in più, no? di finire l'orario lavorativo, ma secondo me dall'altra parte ti fanno sentire anche più gratificato. Secondo me potresti anche produrre di più. Infatti questo progetto è nato proprio per vedere quanto un uomo, una donna, un lavoratore riesce a produrre di più trovandosi in dei posti meravigliosi.

prima abbiamo parlato di questo progetto molto interessante per questo mese, il mese di ottobre, dove ti danno la possibilità di andare in una specie di vacanza a Tropea lavorando in smart working, ovviamente facendo il tuo, ma poi trovandoti in posti meravigliosi. Parliamo sempre di smart working tra poco, che ha creato una nuova categoria di investigatori, persone che non controllano dove sia il partner, non controllano neanche dove sono i figli, ma controllano una cosa molto più strategica: quando va in ufficio il capo, se ti puoi mettere i turni e decidi di andare quando lui non è presente.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral, el lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
2: Uffa, ho finito il prosciutto italiano. Vado un attimo in salumeria a comprarlo.
3: Cara, non siamo in Italia, siamo alle Canarie.
2: Certo! A Vesindario, in Caie Taburiente 54, c'è Nannina Gastronomia Italiana. È come il classico negozio di alimentari italiano sotto casa, con tutti i migliori prodotti di salumi, formaggi e prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutto italiano. Dove trovi qualità, cortesia e soprattutto convenienza. Fanno consegna a domicilio in tutta Gran Canaria.
4: Nannina Gastronomia Italiana, 928-057203, anche WhatsApp.
5: If you're on holiday on the island, Asador Grill La Cabañita Park invites you to enjoy their specialty in a truly unique natural setting. Wood-fired grilled meats. You'll find a spacious outdoor terrace, free parking, a children's play area, and a dedicated smoking area. And every Thursday and Saturday, there's live music. Asador Grill La Cabañita Park. Located on the road to Palmitos Park, just 10 minutes from Playa del Inglés. Asador Grill La Cabañita Park.
6: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas doc al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
7: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Kemangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @ke_mangi. Kemangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
8: Yeray Marichal, ristoratore con oltre 20 anni di esperienza nel sud dell'isola, vi aspetta da Bandera, a Meloneras. Autentica cucina spagnola, tapas e drink accompagnati da DJ set ogni sera. Proprio accanto, il ristorante pizzeria Trattoria Mezzaluna, con un'ampia e accogliente terrazza, ideale per ogni tipo di celebrazione ed evento. E infine, Las Burras Beach House, a San Agustín, proprio sulla spiaggia di Las Burras, che da oggi vi propone anche un menù del giorno con ottimi piatti fatti in casa di grande qualità. Tre ristoranti per gustare il meglio della gastronomia in qualsiasi momento. Vi aspettiamo!
9: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
10: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
9: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
10: Cerca Radio Calima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: casa. The Mag Special 3.
1: Per tornare in ufficio, cari amici, soprattutto per tutti quelli che lavorano normalmente più giorni in smart working che in ufficio, c'è chi controlla il calendario del capo. Tutto questo è stato scoperto negli Stati Uniti e lo stanno chiamando calendar stalking. Con il ritorno sempre più frequente al lavoro in presenza, alcuni dipendenti controllano il calendario digitale del proprio responsabile per scegliere strategicamente quando presentarsi in ufficio. E l'obiettivo è semplice: se devo andarci, meglio farlo quando il capo può vedermi. E il fenomeno è stato collegato anche al cosiddetto p-cooking, cioè rendere particolarmente visibile la propria presenza sul posto di lavoro. È bello perché siamo riusciti a digitalizzare persino il vecchio "faccio un giro vicino all'ufficio del direttore così vedo che vede che sono qui". Dall'altra parte ci sono anche persone che quando tornano in ufficio il capo non lo vogliono proprio vedere, quindi cercano sempre tramite il calendario quando è che non è presente, così non mi faccio vedere. Poi dipende anche dal rapporto che hai, no, con il tuo capo, con il tuo responsabile. Se hai piacere di vederlo, allora quando devi andare in presenza ti fai vedere, vai nell'orario suo. Quando non hai piacere di vederlo, vai quando lui non è presente. È abbastanza semplice, un po' come fare 2 più 2. Ecco perché sta nascendo questo stalking nel posto di lavoro.

conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.

0: Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Son las 15:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Da Francesca Balestrieri. Hanno ammesso le 6 aggressioni le 2 persone denunciate nella notte nell'ambito delle indagini sulla banda della minicar. Si tratta di 2 ragazzi di 16 e 17 anni, uno di loro è figlio di un carabiniere. I 2 che hanno precedenti per furto insieme sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell'arma e della polizia locale. È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda è coperta dalla massima riservatezza. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani. Decorso post-operatorio regolare per il Papa, si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria, lo riferisce il bollettino medico diffuso dal Vaticano. Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
1: Dalla carica del mattino al relax della sera, il vero gusto ti aspetta da El Saborcito. Inizia la giornata con un autentico caffè italiano, cornetto o una ricca colazione all'inglese. A pranzo, lasciati tentare dalla nostra parmigiana fatta in casa, dai veri arrosti.

0: pasticcini abruzzesi e dalla gustosa pata asada. E per il tuo dopolavoro, aperitivi, sfiziosi taglieri e ottimi cocktail. Siamo aperti dalle 8 alle 20 a San Fernando, in calle Partera Leonorita 6, di fronte a Pneumatico Scanarios. Seguici su Facebook e Instagram. Il Saborsito.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Wenn die Sonne über Playa del Inglés untergeht, ist die Bombay Cocktail Bar der Ort, an dem gute Musik, beste Cocktails und eine tolle Atmosphäre zusammenkommen. Im Einkaufszentrum Caspar erwartet dich täglich ab 19 Uhr Live-Musik und eine erlesene Auswahl an Drinks. Viele haben hier bereits den perfekten Ort zum Tanzen, Anstoßen und für unvergessliche Momente entdeckt. Komm in die Bombay Cocktail Bar und finde heraus, warum im Herzen von Playa del Inglés. Einkaufszentrum Caspar.
3: Il gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina, per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Polizia Nazionale indaga sulla rapina avvenuta martedì sera in una gioielleria del centro commerciale Las Arenas, a Las Palmas de Gran Canaria. Tre persone con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nel negozio, rompendo alcune vetrine e utilizzando estintori durante la fuga. Il personale della sicurezza è riuscito a trattenere uno dei presunti responsabili fino all'arrivo degli agenti. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e individuare gli altri coinvolti. A Santa Cruz de Tenerife, la Polizia Nazionale ha arrestato un uomo sospettato di numerosi furti con scasso in automobili e locali adibiti a deposito, oltre che di danneggiamenti e truffa. Gli investigatori sono risaliti al sospettato dopo diverse denunce presentate in un breve periodo nella stessa zona. L'uomo è stato successivamente posto a disposizione della giustizia e ne è stato disposto l'ingresso in carcere. Sempre a Tenerife, la presidente del Cabildo, Rosa Davila, ha espresso frustrazione per i ritardi nell'autorizzazione dei cosiddetti carri attrezzi rapidi sulle autostrade dell'isola. Davila ha ipotizzato possibili interferenze politiche nel processo, senza presentare prove pubbliche a sostegno di questa ipotesi. Il servizio dovrebbe contribuire a ridurre le code provocate dagli incidenti stradali, liberando più rapidamente le carreggiate. Infine, il Parlamento delle Canarie ha approvato all'unanimità una richiesta al governo spagnolo per rafforzare la sorveglianza delle frontiere marittime e aeree dell'arcipelago. La proposta prevede maggiori risorse umane, materiali e tecnologiche, con il coordinamento di Guardia Civile, Polizia Nazionale, Forze Militari e Frontex. L'obiettivo dichiarato è contrastare le reti di traffico di migranti e migliorare la gestione degli arrivi irregolari. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Kalima.
2: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
3: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Casa Oliva a Darghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Darghineghin, completamente rinnovato, una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Darghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Darghineghin.
1: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico, con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la villa de San Bartolomé de Tirajana.
2: La famosa pizza dell'Alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
3: Ha aperto l'Alternativa 2.
2: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
3: Ma orari e prenotazioni?
2: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23.30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
4: L'Alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
5: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo, de 6 de la tarde a 11 de la noche. Y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram, @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
6: When the sun sets over Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar is the place where great music, top cocktails, and an unbeatable atmosphere come together to make every night unique. We're located in the heart of Playa del Inglés at the Casbah Shopping Center. At Bombay Cocktail Bar, every day from 7 p.m, enjoy live music and a carefully curated selection of drinks and cocktails. Many have already discovered the perfect spot to dance, toast, and share unforgettable moments. Come to Bombay Cocktail Bar and find out why. You can find us in the Casbah Shopping Center, Playa del Inglés.
7: Tengo que abrir un nuevo restaurante. ¿Dónde puedo conseguir maquinaria diversa que necesito?
8: Fácil, Giuseppe Cafés.
7: Pero, ¿Giuseppe Cafés solo vende café?
8: No, Giuseppe Cafés no solo vende café y todo lo necesario para una cafetería, sino que también vende cocinas, hornos de pizza, armarios, neveras, lavaplatos, todo lo que hace falta para montar un restaurante o cafetería.
7: ¡Fantástico! Tengo que llamarles de inmediato. ¿Tienes el número?
8: Claro que sí. 639-530250.
7: 639-530250. 0250. Gracias.
8: Giuseppe Cafés. No solo los mejores cafés italianos en Gran Canaria.
2: In crociera con Toda Canarias. È ufficiale. La prima edizione salperà dal 28 febbraio al 7 marzo 2027. 7 giorni tra oceano, isole, nuove amicizie e momenti da vivere insieme con Toda Canarias a bordo e Radio Calima al nostro fianco. Non sarà solo una crociera, ma un'esperienza di gruppo fatta di divertimento, sorprese e momenti esclusivi. Cabine limitate. Prenota su todacanarias.it o al più 34 642 33 1208.
9: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, a Las Palmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
10: Il ristorante El Siervo by Paolo a Vesindario, oltre al cervo e al cinghiale, vi propone pesce e frutti di mare freschi, carni selezionate, piatti a base di riso, un menù degustazione e, quotidianamente, un conveniente menù del giorno con piatti fatti in casa. Il ristorante El Siervo è il luogo ideale per ogni tipo di celebrazione, con una capienza fino a 50 invitati, cene aziendali di Natale, matrimoni, comunioni, aperto dal mercoledì alla domenica sera. Ci troviamo a Vesindario, in Calle Teruel numero 24. Ristorante El Siervo by Paolo. Prenotazioni al 635 78 5901.
11: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:31 minutos.
2: Son las 16:31 minutos. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Sono 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne, residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. I 2 hanno ammesso le proprie responsabilità. Una donna di 39 anni italiana è stata investita da un automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. È accaduto ieri mattina in zona Porta di Roma, nella capitale. La donna, che spingeva un passeggino con una bambina di 2 anni, è stata trasportata all'ospedale Sant'Andrea. La piccola è rimasta illesa. Siamo con voi finché sarà necessario, così il primo ministro britannico Burnham in occasione della visita del presidente ucraino Zelensky a Londra. Burnham, che riceverà Zelensky nel pomeriggio a Downing Street, ha dichiarato alla Camera dei Comuni che cercherà di ricostruire i ponti tra lo stesso presidente ucraino e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Oggi le comunicazioni in Parlamento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Al Senato l'intervento della Premier è durato circa 45 minuti. Ha parlato della Russia, dei fondi per la difesa che non sono tolti a sanità e scuola e poi, citando la crisi di Ceuta, nel passaggio sulla difesa dei confini. Per ora è tutto.

0: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
1: If you are enjoying a few days of vacation on the island of Gran Canaria, Bar Playa El Boya in the Bay of El Pajar, next to the cement factory, invites you to enjoy its specialties. Paella, fresh fish from the Arguineguín area, salpicones, baby octopus, cuttlefish, and gofio escaldado. Closed Wednesdays and Thursdays. Bar Playa El Boya in El Pajar, your bar for over 70 years.
2: Hai voglia di vera cucina italiana a due passi dall'oceano? A Playa de Amadores ti aspetta Ciao Amadores, il ristorante italiano guidato da un team con oltre 30 anni di passione e tradizione. Siamo l'unico ristorante italiano ad Amadores con pesce fresco di barca e un acquario con frutti di mare vivi, aragoste, cozze e vongole freschissime da scegliere al momento. Le storiche pizze tradizionali del nostro maestro pizzaiolo e il vero gelato artigianale italiano. Ristorante Ciao Amadores. Scopri l'Italia in ogni boccone, sulla spiaggia più bella di Gran Canaria.
3: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
4: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, Food Trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
5: ¿Quieres unir alta cocina y diversión? En el restaurante del Gran Casino Costa Melonera se es posible. Cena desde las 19 hasta las 2 y media de la madrugada y luego diviértete hasta las 5. Una experiencia gastronómica exclusiva donde la tradición canaria se une al estilo contemporáneo. Estamos en Meloneras, en el sur de Gran Canaria, en Corral.

0: Alejo, Fuerteventura y en Puerto del Carmen, Lanzarote. Consulta la carta y reserva en grancasinocostameloneras.com. Se recomienda el uso responsable del juego. El uso indebido puede llevar a la adicción. El juego está prohibido a los menores.
1: Vivi a Gran Canaria e hai la necessità di un avvocato che parli italiano?
2: Lo studio legale Fabio Mucci, con una esperienza in Gran Canaria di oltre 15 anni, è a disposizione di tutti gli italiani dell'isola che abbiano necessità di una consulenza sia nell'ambito civile che penale.
1: Lo studio legale Fabio Mucci garantisce la massima trasparenza e professionalità. Contratti e negozi giuridici, diritto di famiglia, separazioni e divorzi, successioni, donazioni e obbligazioni, contratti di locazione e sfratti, diritto internazionale pubblico e privato e naturalmente qualsiasi pratica legale.
2: Lo studio legale Fabio Mucci è alla Spalma, in calle Padre José de Sosa 12, al secondo piano. Per informazioni chiama il numero 620 74 76 47.
1: Fabio Mucci, il tuo avvocato italiano a Gran Canaria.
3: Cerchi un posto dove goderti la buona cucina a Playa del Inglés? Al ristorante Jardín del Sol ti offriamo un ampio e vario menù del giorno a un prezzo eccellente. Oltre a un menù curato con piatti esclusivi per tutti i gusti, qualità, sapore e un'atmosfera accogliente da vivere in famiglia, con gli amici o per qualsiasi tipo di celebrazione. Venite a trovarci in Avenida de Gran Canaria a Playa del Inglés. Prenotazioni al 928-770838 o scopri di più su restaurantejardindelsol.com. Ristorante Jardín del Sol, il sapore dei momenti più belli.
4: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17, 30 minutos.
2: Son las 17 y 30 minutos. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Presidente del Consiglio nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo ha detto che l'accordo raggiunto da Trump e Putin è rischioso perché legittima Mosca. Dal Cremlino la portavoce del Ministero degli Esteri russo replica: non è affare di Meloni, mentre il Presidente ucraino Zelensky ringrazia la Premier italiana. Le forze ucraine hanno attaccato due raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev non ha intenzione di attuare la tregua energetica annunciata da Trump. Lo ha detto il vice primo ministro russo. Almeno 6 persone sono morte invece negli attacchi russi nella notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Individuati e denunciati 2 ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Il calcio con la Champions League: stasera in campo Como e Roma. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita invece il Real Madrid dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Calima.
4: Calima. Rebobinas el tiempo.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: El Grupo Mazape les ofrece sus dos ofertas gastronómicas. El restaurante Casa Jordán, un lugar ideal para disfrutar de las mejores carnes maduradas y sus pescados, sin olvidarnos de su bodega, para disfrutar de los vinos de diferentes denominaciones de origen. Nos encontrará junto a la Rotonda del Doctoral y también el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, para disfrutar de los pescados y la comida canaria, junto al mar. Casa Jordán y el Rincón de Pozo en Pozo Izquierdo, en la calle Bencomia número 18, para disfrutar de lo mejor de la gastronomía.
1: Casa Oliva i Arginegin presenterer sine tre tilbud. Nytt gode frokoster, baguette og de beste pizzaene med hjemlevering hos Casa Oliva. Oppdag restaurantet Arginegin, nå totalrenovert. Fantastisk terrasse, herlige tapas, kanarisk kjøkken og hjemmelaget dagens meny. Fruteria Peñate, på kjøpesenteret Ancora og i Arginegin sentrum, der vi også har søndagsåpent, har de beste prisene på frukt og grønnsaker. Casa Oliva, Fruteria Peñate og restaurantet Arginegin.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: La Cabañita Park. En un entorno natural único se encuentra el asador grill La Cabañita Park. Disponemos de una amplia terraza con parking gratuito y parque infantil, además de zona de fumadores. Y a partir de las 8 de la noche te ofrecemos música en vivo todos los jueves y sábados. Asador grill La Cabañita Park.
5: Nos encontrará en la carretera a Palmitos Park, a 10 minutos de Playa del Inglés. Asador grill La Cabañita Park.
6: Il caffè buono a Gran Canaria c'è, Giuseppe Caffès, vendita multimarca di caffè italiano, Kimbo, Gimoca, Passalacqua, Borbone, Cellini, Baranini, Lamborghini. Giuseppe Caffès è anche macchinari e forni per ristoranti, pizzerie e bar, macchine da caffè a cialde compostabili per casa e ufficio. Importiamo i migliori caffè italiani e prodotti per la caffetteria. Segna questo numero, 639-530-250, 639-530-250. Giuseppe Caffè, il caffè italiano a Gran Canaria.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. La Polizia Nazionale indaga sulla rapina avvenuta martedì sera in una gioielleria del centro commerciale Las Arenas, a Las Palmas de Gran Canaria. Tre persone con il volto coperto avrebbero fatto irruzione nel negozio, rompendo alcune vetrine e utilizzando estintori durante la fuga. Il personale della sicurezza è riuscito a trattenere uno dei presunti responsabili fino all'arrivo degli agenti. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dei fatti e individuare gli altri coinvolti. A Santa Cruz de Tenerife, la Polizia Nazionale ha arrestato un uomo sospettato di numerosi furti con scasso in automobili e locali adibiti a deposito, oltre che di danneggiamenti e truffa. Gli investigatori sono risaliti al sospettato dopo diverse denunce presentate in un breve periodo nella stessa zona. L'uomo è stato successivamente posto a disposizione della giustizia e ne è stato disposto l'ingresso in carcere. Sempre a Tenerife, la presidente del Cabildo, Rosa Davila, ha espresso frustrazione per i ritardi nell'autorizzazione dei cosiddetti carri attrezzi rapidi sulle autostrade dell'isola. Davila ha ipotizzato possibili interferenze politiche nel processo, senza presentare prove pubbliche a sostegno di questa ipotesi. Il servizio dovrebbe contribuire a ridurre le code provocate dagli incidenti stradali, liberando più rapidamente le carreggiate. Infine, il Parlamento delle Canarie ha approvato all'unanimità una richiesta al governo spagnolo per rafforzare la sorveglianza delle frontiere marittime e aeree dell'arcipelago. La proposta prevede maggiori risorse umane, materiali e tecnologiche, con il coordinamento di Guardia Civil, Polizia Nazionale, Forze Militari e Frontex. L'obiettivo dichiarato è contrastare le reti di traffico di migranti e migliorare la gestione degli arrivi irregolari. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Ci sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Calima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Calima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
3: Conecta con la música que más te gusta.
4: Rebobinas el tiempo.
5: California.
6: Damos un salto al 1996 con Tupac, California Love.

0: Restaurante La Proa Casa Reyes. El pescado de barquillo, el cherne fresco a la espalda, al horno, a la sal. Nuestras ensaladas con productos del día. El gofio escaldado, las papas arrugadas, el queso majorero, las paellas mixtas. En el restaurante La Proa Casa Reyes, en el centro comercial Meloneras Playa.
1: Italia Business Canarias cresce. Dopo il successo a Tenerife, IBC sbarca a Gran Canaria per unire imprenditori, professionisti e imprese italiane. Creiamo connessioni di valore, nuove collaborazioni e opportunità concrete di business attraverso networking, eventi e incontri professionali. Entra anche tu nella rete IBC di Gran Canaria. Seguici sui social e visita italiabusinesscanarias.com. Italia Business Canarias. Connetti, condividi, cresci.
2: La famosa pizza dell'alternativa di Amadores arriva anche a San Fernando.
3: Ha aperto l'alternativa 2.
2: Sì, in Calle La Palma 9, di fronte al centro commerciale La Ronda. Pizze e specialità italiane da asporto e a domicilio.
3: Ma orari e prenotazioni?
2: Dal martedì alla domenica, dalle 19 alle 23:30. Chiama il 662-396983 oppure ordina tramite Uber Eats, Glovo e Food Express.
4: L'alternativa 2, la vera pizza italiana a San Fernando de Maspalomas.
5: ¿Te apetece disfrutar de la auténtica cocina italiana frente al mar? En Playa de Amadores te espera restaurante Chao Amadores, respaldado por un equipo con más de 30 años de pasión y tradición. Somos el único restaurante italiano en Amadores con pescado fresco de barco y acuario propio con mariscos vivos, langostas, almejas y mejillones para elegir al momento. Además, disfruta de las verdaderas pizzas al estilo tradicional de nuestro maestro pizzero y de un auténtico helado artesanal italiano. Restaurante Chao Amadores. Descubre Italia en cada bocado en la playa más famosa de Gran Canaria.
6: Este octubre, San Bartolomé de Tirajana celebra su 132 aniversario de la villa, con un mes lleno de cultura, música e historia. Entre otros muchos actos, el día 3 disfruta de Paradise Sinfónico con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. El 17 recorre Tunte con la ruta Año Jacobeo. Y el 23 viajamos al pasado con la visita teatralizada Historia de la Villa. Vive y celebra la historia de la Villa de San Bartolomé de Tirajana.
7: Tesoro, avrei voglia di qualcosa di buono e sfizioso.
8: Hai un languorino, cara?
7: No, no, la mia è proprio fame di qualcosa di speciale, come salumi, formaggi, prodotti freschi, pasta, prodotti da forno, tutti rigorosamente italiani.
8: Allora ti porto subito da Nannina a Vecindario, in Calle Taburiente 54. Fanno anche consegna a domicilio in tutta Gran Canaria ed i prezzi sono veramente convenienti.
7: Bravo, amore mio, pensi proprio a tutto.
9: Nannina Gastronomia Italiana, 928-0572-03, anche WhatsApp.
1: Cerchi assistenza legale alle Canarie o in Penisola? Lo studio internazionale Giambrone & Partners è il tuo punto di riferimento. Con sedi a Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Madrid, Barcellona e Malaga, il nostro team di avvocati specializzati parla la tua lingua. Siamo esperti in compravendite immobiliari, successioni, diritto di famiglia, costituzioni societarie e contenziosi civili o penali. Contattaci per una consulenza all'828 12 44 18 o vieni a trovarci alla Spalmas, in Calle Leoni Castillo 30 e a Santa Cruz de Tenerife, in Calle El Clavel 8. Giambrone & Partners, la nostra esperienza al servizio delle tue necessità.
5: La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana continúa con el programa anual de cine gratuito Butaca 24 en el Centro Cultural de Maspalomas. Puede conocer las sesiones disponibles en las redes de cultura. ¡Te esperamos!
10: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
11: Radio Kalima. In Radio Kalima suena Hugel, Imael Angel e Ultranate, Moving to the Sun.

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
2: Son le 18:30 minuti. Radio Cali.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nel corso del suo intervento nell'aula di Palazzo Madama, la Presidente del Consiglio ha detto che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Arriva la replica di Mosca, la portavoce del Ministero degli Esteri russo ha commentato: non sono affari suoi. Sequestrata nella notte dai carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponde a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini. Due denunciati, si tratta di un 16enne e un 17enne, accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. I due hanno ammesso i fatti. Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio del presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie dal governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova, che finora non sono arrivate. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale. A causa della complessa situazione geopolitica in Medio Oriente, l'evento è stato rinviato dal 27 al 30 dicembre. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: un successo del 1994 con Michele Zarrillo, 5 giorni.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu

0: Radio Calima.
1: En Radio Calima suena Marrakech Gay, Casini.

0: Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades sicilianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en kemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que_mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Gruppo Mazape vi offre le sue due proposte gastronomiche. Il ristorante Casa Jordan, un luogo ideale per gustare le migliori carni frollate e il pesce fresco, senza dimenticare la cantina per apprezzare vini di diverse denominazioni di origine. Ci trovate vicino alla rotonda del Doctoral e anche El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, per godersi il pesce e la cucina canaria a due passi dal mare. Casa Jordan e El Rincón de Pozzo, a Pozzo Izquierdo, in Calle Bencomia, numero 18, per gustare il meglio della gastronomia.
1: Cuando cae el sol en Playa del Inglés, Bombay Cocktail Bar es el lugar donde la buena música, los mejores cócteles y un ambiente inigualable se unen para hacer de cada noche algo único. Estamos en el corazón de Playa del Inglés, en el centro comercial Casbah. En Bombay Cocktail Bar, todos los días a partir de las 7 de la tarde, música en vivo y una cuidada selección de bebidas y cócteles. Muchos ya han descubierto el lugar para bailar, brindar y compartir momentos únicos. Ven a Bombay Cocktail Bar y descubre por qué.
2: Estamos en el centro comercial Casbah de Playa del Inglés.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: ¿Echas de menos el auténtico sabor de Italia? Con Que Mangi te llevamos las mejores marcas italianas estés donde estés, sin colas, aparcar ni estrés. Disfruta de tablas de quesos, embutidos, especialidades italianas como la crema de pistacho, guanciale, pasta, galletas y mucho más. Productos 100% originales en nuestro catálogo online. Haz tu pedido en quemangi.com, llámanos al 614-687-105 o búscanos en Instagram y TikTok como @que-mangi. Que Mangi llega a Gran Canaria. A partir de septiembre te lo llevamos a donde quieras.
5: Le percussioni sono protagoniste all'Auditorio de Tenerife. Il Colin Cury Group celebra i 90 anni di Steve Reich con la prima di In All Your Ways, un nuovo brano creato per questa tournée. Auditorio de Tenerife, 21 ottobre. Biglietti 15 euro, 5 euro under 30.
6: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928-370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta cultura.

0: Bentrovati, buon mercoledì 14 ottobre con il GR delle buone notizie. Le tartarughe marine che vengono recuperate dopo incidenti, catture accidentali o ferite possono spesso tornare in libertà grazie ai centri specializzati. È proprio quello che è successo a Ischia con tre caretta curate al Turtle Point di Portici. Questi centri non si limitano a curare gli animali, seguono un vero percorso di riabilitazione, verificando che possano tornare a nutrirsi e muoversi autonomamente prima della liberazione. A Milano è stata inaugurata la mostra Seveso 2076, dedicata ai 50 anni dell'incidente dell'ICMESA. La parte più interessante è che l'esposizione non si limita a ricordare una tragedia del passato, ma racconta come quell'evento abbia contribuito a cambiare le regole sulla sicurezza industriale in Europa. Da quella vicenda è nata infatti la cosiddetta direttiva Seveso, che ha imposto agli Stati europei una maggiore attenzione agli impianti industriali a rischio. A Grottammare, nelle Marche, un istituto superiore ha vinto il primo premio di un concorso nazionale dedicato alla sicurezza sul lavoro. Gli studenti hanno realizzato un disegno nel quale l'ombra di un ragazzo è composta da norme, procedure e dispositivi di sicurezza. Il progetto è stato scelto tra quelli presentati da 110 istituti italiani. È una buona notizia perché significa che la prevenzione può essere insegnata ai ragazzi non soltanto attraverso regole e lezioni, ma anche attraverso creatività e linguaggi capaci di lasciare un segno. A Città del Messico verrà presentata The Sound of Light, una performance italiana che mette insieme luce, suono, tecnologie e materiali recuperati dal mare. Gli artisti utilizzano anche plastica, metalli, vetri e altri frammenti restituiti dal mare, trasformandoli in strumenti sonori. L'opera diventa così anche una riflessione sull'ambiente. Ciò che normalmente consideriamo un rifiuto può essere trasformato in qualcosa capace di creare emozione e cultura. È tutto il GR delle buone notizie. Grazie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima. Verdi, bianchi e rossi.
2: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.
1: Calima, rebobinas el tiempo.
3: Viajamos en el tiempo hasta 1976 con Andrea, True Connection, More, More, More.

0: Este 17 de octubre, el rock se tira a la piscina en Maspalomas. Llega el único Pool Rock Festival de Canarias. Prepárate para 10 horas de rock, piscina y pura adrenalina en Rock Sunfest Maspalomas, en Ocean Club Maspalomas. En directo, los brutales homenajes a Maná, Nirvana, Foo Fighters y Metallica. Y como banda invitada, Santo Machango. Además, Food Trucks, exposición de coches y motos y markets exclusivos. Rock, piscina y 10 horas para no parar. Compra ya tu billete en entradascanarias.com. Rock Sunfest Maspalomas, 17 de octubre.
1: Ristorante La Proa Casa Reyes. Pesce misto fritto, cernia fresca preparata alla griglia, al forno o al sale. Le nostre insalate nascono ogni giorno da prodotti freschi di giornata. Assapora il gofio scottato, le papas arrugadas, il formaggio di Fuerteventura e la nostra paella mista. Ti aspettiamo al ristorante La Proa Casa Reyes, nel centro commerciale Melonera Splaia. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Casa Oliva ad Arghineghin vi presenta le sue tre proposte. Godetevi da Casa Oliva ottime colazioni, panini e le migliori pizze anche a domicilio. Scoprite il ristorante Arghineghin, completamente rinnovato. Una fantastica terrazza, ottime tapas, cucina canaria e menù del giorno con piatti fatti in casa. E da Frutteria Pegnate, nel centro commerciale Ancora e ora anche nel centro di Arghineghin, vi aspettano i migliori prezzi su frutta e verdura fresca. Aperto anche la domenica. Casa Oliva, Frutteria Pegnate e il ristorante Arghineghin.
3: ¿Buscas el auténtico sabor de Italia en Gran Canaria? Descubre Colosseum, en Carrizal, a un paso del aeropuerto. Déjate seducir por nuestras pizzas DOC al horno de leña, maxi parrilladas, suplí, fritos y postres artesanales. Pura tradición mediterránea. Abrimos de miércoles a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche y te lo llevamos a casa gratis. Haz tu pedido al 650-684313. También por WhatsApp. Síguenos en Instagram @colosseum_carrizal. Colosseum, el templo del sabor italiano en tu mesa.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz, gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
0: Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. Un lugar para disfrutar de un día de playa y de sus especialidades con pescados frescos de la zona, además de la paella de pescados y mariscos y sus parrilladas de pescado. Abrimos a las 10 de la mañana y todos los sábados por la noche tenemos música en vivo. Restaurante Cofradía de Pescadores Castillo del Romeral. El lugar ideal para los amantes del pescado de Canarias.
6: Super Italy! Dal 2015 Super Italy porta sull'isola il meglio della tradizione italiana, con prodotti di alta qualità, tante novità e specialità importate direttamente dall'Italia. Cerchi il vero gusto italiano? Ti aspettiamo al Tablero di Maspalomas, in Calle Las Americas 23. Contattaci al 928-93-9520. Ci trovi anche sui social. Super Italy! Quando vuoi l'Italia, scegli il gusto vero!
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Julie Bresh serenamente.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio Calima, due culture, un'unica grande radio.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Calima. Rebobinas el tiempo.
5: Damos un salto al 1999 con Crazy Town Butterfly.

0: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Kalima.
1: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
0: Suono digitale perfetto e stabilità assoluta sul tuo cruscotto.
1: Cerca Radio Kalima sul tuo store e porta il futuro a bordo.

0: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
1: Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: Uno de los grandes éxitos de 1984 con Alphaville, Forever Young.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Imael Angel, Bad Times.

0: en Canarias.
1: Es la hora 22:33.
2: Sono le 22:33.
3: Radio Calima.
4: Calima Noticias.
5: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al 30° minuto di ogni ora una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.

0: Hai necessità di un commercialista? Di un avvocato? Italia Canarias Consulting è uno studio professionale che da 20 anni assiste gli italiani che vivono alle Canarie. Tutti i servizi di contabilità, fiscalità, buste paga, consulenza legale civile, penale e per tutte le pratiche societarie. Inoltre, possiamo seguirti anche nel settore immobiliare. Due uffici a Gran Canaria per esserti sempre vicini, alla Spalmas in Calle Triana 66 e alla Torre 1 del Mercurio a Maspalomas. Chiama il 928 370075. Italia Canarias Consulting, lavoriamo in squadra per raggiungere sempre i tuoi obiettivi.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: sono radio che trasmettono semplicemente musica e poi c'è chi crea la colonna sonora perfetta della tua giornata. Su Radio Kalima ogni brano ha un motivo preciso per essere lì. Un sound unico e inconfondibile che fonde il meglio della musica italiana, il ritmo e il calore di quella spagnola e le più grandi hit internazionali. Da noi nulla è lasciato al caso. Selezioniamo con cura i successi intramontabili di sempre e le novità più forti per regalarti un'emozione a ogni traccia. Radio Kalima, ascolta la differenza, senti l'emozione.
1: Somos la radio de tus artistas favoritos.
2: Rebobinas el tiempo.

0: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: È mezzanotte e 30 minuti. Radio
3: Calima. Verdi, bianchi e rossi.
4: Un viaggio alla scoperta delle grandi eccellenze italiane, dal cibo alla cultura, dai personaggi di successo alle idee più innovative. Vi aspetto con Verdi, bianchi e rossi, da lunedì al sabato alle 10 del mattino. Il meglio del bel paese da vivere insieme su Radio Calima.